Jesus Christ.

0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno in questo caldo venerdì di giugno, in questo 19 giugno caldissimo, 29 gradi, insomma, è super, super caldo. Buongiorno dal vostro Cecandibus, siamo in diretta e sono le 4. 4? Me lo dici, signorina? 4:32 e 8 secondi, quindi siamo in diretta. E allora buongiorno, buongiorno a tutti quanti voi, buongiorno a tutte le radio che sono collegate, in particolar modo a Radio Mare Italia e ancora le altre radio, tra le quali abbiamo Radio Blinco Blanco Atri 7:30 replica, Radio Teramo 7:30 replica, Teleterme Vigliatore TV sempre replica alle 7:30. E naturalmente anche oggi avremo una scaletta, sì, avremo Marco Roma che farà gli auguri a qualcuno all'inizio, poi vedremo cosa nasconde, poi avremo voi ascoltatori tra le 5 e un quarto e le 6, alle 6 e 5 avremo la replica di mercoledì sera quando abbiamo avuto il nostro vichingone insieme alla signora Michela che ci ha parlato di Madonna e di altri illustri autori, e poi avremo come al solito un po' di notizie da Rovigo e da Montegrotto mi pare, nonché la poesia di Maria Grazia, ma avremo anche il nostro Nicola Nucci che ci parlerà di musica. Quindi, insomma, è tutto abbastanza chiaro, sì. E allora è il momento del saluto delle radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2.

Mi innamoro davvero, questo è Fabio Concato, intanto che noi ci mettiamo in lista per vedere cosa scrive Marco Roma.

0: Era Fabio Concato con noi, Fabio Concato, e siamo sempre in diretta e abbiamo visto che Marco non ha mandato i messaggi stamattina, vero Claudia? Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno, si sarà addormentato anche lui?
0: Ma non credo, controlliamo.

0: di nuovo, perché altrimenti lo chiamiamo e glielo facciamo fare in diretta senza dover...
1: Certo.
0: No, infatti non ha mandato i messaggi. E allora vediamo dove si trova Marco Roma. Vuol dire che quando noi siamo pronti alle evoluzioni, vuol dire che li farà in diretta. Eccolo qua. Allora, l'abbiamo pescato, un attimo che gli diamo il segnale e gli chiediamo come mai.
1: Ma lui cosa c'ha? Un apparecchio speciale per mettersi in contatto?
0: No, un telefono normale, è un iPhone 17. Buongiorno Marco, buongiorno.
2: Buongiorno, come va?
1: Ciao.
0: Ecco. Bene. Come mai ancora non c'erano pervenuti i tuoi messaggi? Li fai in diretta?
2: È perché oggi li volevo fare in diretta.
0: Appunto.
1: Bravo.
0: Allora, partiamo col messaggio degli auguri. A chi facciamo gli auguri stamattina? Allora, vai.
2: Ma chi c'è questa mattina?
0: Abbiamo intanto Claudia che già c'è, abbiamo altre persone nuove che ci sono e avremo più tardi il capitano.
2: Dopo, grande capitano.
0: Intanto vediamo i messaggi di Marco Roma. Vai Marco!
2: Tanti auguri a Paul Dana, tanti auguri caro Paul, tanti auguri a Kathleen Turner, attrice, da Marco Roma a voi.
0: E questo è uno, il secondo messaggio, quello romantico.
2: Buongiorno, io vorrei guardarti, portarti in riva al mare e darti un bacio mentre c'è il tramonto, e guardarti e chiudergli gli occhi e pensare che tu sei qui con me. Da Marco Roma, buongiorno.
0: E allora stamattina stiamo andando verso Tor San Lorenzo. No, stamattina Pontinia,
1: che bello, io ci sono stata da piccola, ecco. Ci andavo a passare le domeniche, che avevo delle amiche meravigliose giù, ma tanto tempo fa. La preistoria.
0: Però Marco non c'è da tanto a Pontinia, se no forse lo conoscevi.
2: No.
0: Marco, allora stamattina come sono messi?
2: C'è successo un bel evento.
0: I Rampolli.
2: Stanotte a mezzanotte è uscito un album stupendo. È uscito il giorno che aspettavo di ultimo. L'album. Stanotte
0: sì,
2: a mezzanotte.
0: Quindi
2: tutte le LP.
0: Ecco, ma come quiz i ragazzi ti hanno lasciato qualcosa oppure niente?
2: Allora, mi hanno lasciato qualcosa, sì. Mi hanno lasciato.
0: Quindi stamattina sempre per il famoso 6 paia di calze estive, oppure pigiama, oppure costume. Abbiamo anche costumi ormai, abbiamo ai cuori.
1: Costume è meglio, dai, meglio costume.
0: Vabbè, ma allora
1: Marco, lo mettono subito.
0: Marco dà la possibilità di scelta, ecco, quindi insomma.
2: Sì. È vero, scelta libera.
1: Molto generosa.
0: Ecco, allora andiamo. Vediamo come mi metti in difficoltà.
2: Allora, questa insensata voglia di te.
0: Difficile. Ma sai, forse ce l'abbiamo fatto? No, non abbiamo fatto.
2: Non lo so.
1: Mi dice qualcosa a me, però sto spulciando, non mi viene in mente niente.
0: Ho anche una collaboratrice adesso, quindi.
1: No, ma io faccio schifo, sono scarso. Dopo vi racconto un prodigio che ha fatto mio nipote ieri alla maturità.
0: 4:45:59 secondi. Sì, perché c'è stato l'esame ieri di maturità.
1: Anche mio nipote, sono in italiano.
0: Ecco. Ma questo è stato, voglio dire, che è Antonello Venditti?
2: No.
0: Ultimo.
1: No.
2: Sì, ma tu già lo sapevi.
0: No, perché l'avevamo.
2: No, veramente.
1: Non è il titolo, è solo nel testo della canzone, giusto?
0: No, è il titolo.
1: È proprio il titolo.
2: Allora, veramente bello. L'avevamo fatto una volta quando è uscito il singolo.
0: Ecco.
2: L'abbiamo fatto.
0: Allora, salutiamo Damiano e Eleonora che sentiremo questa sera, questa mattina più tardi. Dice Ernesto.
1: Salutiamo una ascoltatrice nuova che sono quasi sicura che c'è. ha perlomeno l'altro giorno mi ha detto che si sarebbe messa in contatto.
0: Salutiamo.
1: Si chiama Mirella,
0: Mirella.
1: È una che abita Mirella, si chiama Mirella che abita un chilometro e mezzo da me.
0: Allora
1: Mirella. Ecco, brava.
0: Noi quando arrivano le radio nuove, gli ascoltatori noi facciamo sempre un applauso e poi se vogliono li salutiamo la mattina durante l'ora tripla che ormai è passata da un bel po'. Salutiamo Celeste da Villa Piana, salutiamo Ernesto che poi ha mandato il suo messaggio, lo ascolteremo più tardi dopo le 5 e quarto. Salutiamo ancora tutti gli altri amici che sono con noi, ATM, Trenano, BMAS, le ricercatrici, volontari della Croce Amica Caserta e il nostro Marco che insomma vi aspetta per questa insensata voglia di te. Di ultimo bene,
2: e
0: allora
2: poi avremo mercoledì c'è Tommaso 40 di Tusico Vales.
0: Tommaso 40 di Tusico Vales, va bene, allora lo diciamo adesso, lo diremo anche più tardi Marco, e allora ci sentiamo più tardi verso le 6:40, 6:50.
2: Perfetto, sì.
0: Grazie Marco e a più tardi.
2: A dopo, ciao, grazie.
0: Ciao. Claudia, anche ciao, con te ciao, ci sentiamo alle 5 e un quarto intanto, va bene?
1: Va
0: a dopo.
1: Bene.
0: Ciao,
1: okay.
0: ciao. E allora, questa insensata voglia di te, ultimo. Vediamo se ci arriva.

0: Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, siamo ancora oggi qui al Dialogo nel Buio e abbiamo un'altra classe di scuola media. Questa volta c'è la professoressa Manuela, eccola qua. Buongiorno professoressa. Eccola qui, buongiorno professoressa.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno, ci può dire la classe di dov'è ubicata?
2: Allora, è una classe seconda di una scuola media di Muggio, provincia di Monza.
1: Di Monza, perfetto. Allora, presentiamo i ragazzi uno per uno. Buongiorno a
3: Martina.
1: Martina, poi?
3: Giulia.
1: Giulia.
3: Melek. Ecco.
4: Rebecca.
5: Christian.
6: Samuele.
7: Mattia.
1: Benissimo, siete stati più rapidi fino adesso e più ordinati nella presentazione, mai così precisi. Allora, voi, man mano che vi chiedo qualcosa, dite sempre il vostro nome, perché i radioascoltatori non, magari non vi riconoscono e quindi possono riconoscere con la vostra cosa che vi chiedo. E poi naturalmente faremo delle domande e delle altre cose. Intanto, per voi, qual è stato il momento più bello del Dialogo nel Buio? Ce lo raccontate uno per uno dicendo il vostro nome, vai.
3: Martina, quando siamo passati al tavolo a fare il gioco della palla.
1: Bene, avanti un altro.
8: Comincia. Io sono Giulia e mi è piaciuto quando siamo andati al bar.
1: La parte del bar.
9: Poi. Io sono Melek e mi è piaciuto quando siamo andati al ruscello.
1: Mi è piaciuto il ruscello, bene.
10: Andiamo. Io sono Rebecca e mi è piaciuta la parte dove siamo andati al bar.
5: Io sono Cristian e mi è piaciuta la parte dove abbiamo bevuto le bevande.
1: Bevande.
6: Io sono Samuele e mi è piaciuta la parte in cui siamo andati al tavolo a giocare a palla.
7: Io sono Mattia e mi è piaciuta molto la parte dove abbiamo bevuto i drink.
1: Abbiamo finito tutti, adesso invece mi pare che chiediamo invece la cosa più antipatica di questo quest'oretta del Dialogo nel Buio. Qual è stato la cosa, il momento più bruttino, diciamo, non brutto, bruttino magari?
5: Quando siamo passati nel ponte traballante.
1: Tu sei?
5: Cristian.
1: Cristian, poi?
6: Samuele, quando siamo passati nel ponte traballante.
1: Ah, insomma, tutti quanti quasi d'accordo.
7: Mattia, anch'io, quando siamo passati al ponte.
1: Perfetto.
9: Io, Melek, nessuna.
1: Ah, lei nessuna.
10: Io, Rebecca, e quando siamo passati per il ponte traballante.
7: Io, Giulia, nessuna.
1: Nessuna.
9: Io, Martina, quando abbiamo toccato i muri cercando di riconoscere le...
1: Le cose.
9: Gli oggetti.
1: I monumenti ed altro.
9: Sì.
1: Bene, avete riconosciuto qualcuno, ha riconosciuto qualche frutto qualcuno di voi?
7: Sì,
1: nel...
7: sì.
1: Allora, cosa avete riconosciuto, i vostri nomi?
7: Io sono Giulia, ho riconosciuto un cetriolo e una patata.
1: Ah, bene. Altri? Altri che...
5: Io sono Cristian e ho riconosciuto il finocchio.
1: Poi? Mattia, Samuele.
7: Io sono Mattia e ho riconosciuto la banana.
1: Ecco, poi andiamo avanti.
6: Io sono Samuele e ho riconosciuto la patata.
1: Bene, poi?
9: Io sono Melek e ho riconosciuto la zucchina.
1: La zucchina, quindi... Quindi arance non ce n'erano, ragazzi, stamattina.
9: Il limone c'era.
1: C'era il limone.
9: C'era anche la mela.
1: Ecco, chi è che ha riconosciuto la mela?
7: Io, Giulia.
1: Giulia, hai visto? Allora c'era un po' di tutto. E invece andiamo a vedere la parte del traffico. Cos'è che avete riconosciuto, sempre dando i vostri nomi per i nostri radioascoltatori?
9: Melek, ho riconosciuto auto e persone.
1: Ah, le persone che parlavano, praticamente.
9: Sì.
1: Perfetto.
7: Io sono Giulia, ho riconosciuto il suono di un cantiere e le persone che parlavano.
1: Ah, bene.
9: Io sono Martina e ho riconosciuto il mercato e i semafori che passavano le persone.
1: Quindi i semafori sonori, quelli per
9: sì.
1: I non vedenti praticamente. Bene,
7: io sono Rebecca sì. E ho riconosciuto il traffico.
1: Il traffico, perfetto.
6: Io sono Samuele e ho riconosciuto il suono dell'elicottero.
1: Ma dico io, nessuno di voi ha riconosciuto gli animali nella foresta o nel bosco?
5: Io sono Cristian e ho riconosciuto gli uccellini.
1: Sì. Ma secondo te, Cristian?
7: Io sono Mattia e sì. Ho riconosciuto i suoni del traffico.
1: Ma gli uccellini erano veri o registrati secondo te, Cristian?
7: Registrati.
1: Registrati, bene. Allora, avete fatto delle domande anche probabilmente alle guide non vedenti. Volete farne qualcuna a me prima di chiudere, perché il tempo è un po' tiranno? Volete chiedere qualcosa?
7: No, grazie.
1: Allora bene ragazzi, tutti insieme, grazie alla professoressa che è giovanissima, contiamo fino a 3, diciamo 3, 2, 1, viva Dialogo nel Buio. Allora 3, 2, 1,
11: viva Dialogo nel Buio!
1: Perfetto! Oh.

0: festa.
1: Noi siamo comunque presenti dove c'è buona e ottima musica.
2: E vediamo come è composta la squadra di oggi. Max Mollica e Dino Super DJ in mano ai microfoni. Charlie Ballabio e tutti i suoi amici attorno per i pulsanti e i bottoni della regia. La redazione di Magilla Spettacoli e l'indirizzo di posta elettronica magillaradioproduction@gmail.com e sui social all'indirizzo Spazi. Prontissimi blocchi di partenza per questo nuovo appuntamento di Spazi. Abbiamo scherzato un po', ma siamo pronti. Oggi con noi in diretta telefonica c'è Roberto Timpa.
3: Ciao a tutti i radioascoltatori, ciao Max e ciao Dino.
1: Benvenuto su Spazi, Roberto, e adesso conosciamoci meglio. Vogliamo sapere un po' di te, come hai mosso i primi passi nel mondo della musica.
3: Ma io sono stato sempre appassionato di musica fin da piccolo, fin da quando andavo alle elementari. Ho vinto diverse manifestazioni locali, però la mia più grande passione era quella di scrivere nuovi testi, e l'ho sempre fatto da quando avevo 13-14 anni e non ho più smesso. Poi durante, insomma, il mio percorso ho partecipato a diverse gare sia locali che regionali che anche nazionali, come il Tour Music Fest. Comunque la mia più grande passione è stata sempre quella di scrivere e di fare musica, insomma.

0: Timpa, al quale adesso porremo una domanda che in pratica poniamo a tutti gli artisti nostri ospiti. Caro Roberto, quali sono state le tendenze musicali alle quali ti sei ispirato?
1: Ma io preferibilmente ho sempre ascoltato generi italiano, soprattutto il pop, che è un po' il rap. Da lì ho iniziato con questo genere, che è quello che caratterizza le mie canzoni. Ultimamente mi sto buttando molto anche sul rap, che mi affascina molto.
2: E adesso parliamo un attimino del brano che ascolteremo alla fine di questa nostra chiacchierata senza meta. Ce ne vuoi parlare?
1: Sì.
2: Come è nato, come l'hai costruito,
1: sì,
2: come sei stato ispirato a scrivere questo pezzo?
1: Sì, senza meta è nata una sera autunnale di poco tempo fa, che praticamente uscivo dalla palestra abbastanza tardi, però non avevo voglia di andare a casa. Mi sono messo a girare in auto per la città, era una serata abbastanza nebbiosa e anche fredda, e da lì è nata l'ispirazione della canzone, perché girando

0: E quanti di noi si immedesimeranno in questo testo senza meta?
1: Senza meta, ricorda un po', ci sono delle analogie con un brano che ho scritto tempo fa dal titolo Notte Bianca, ma non mi soffermo a lungo su questa cosa, perché tra qualche secondo ascolteremo il brano appunto Senza Meta di Roberto Timpa, al quale noi cediamo il microfono per i saluti finali e la presentazione del suo brano.

0: senza parole e poi andremo a ascoltare i nostri amici.
1: Che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincere.

0: Ormai il nostro salottino che ogni mattino fino alle 6 si tinge di varie persone. Abbiamo in linea con noi Claudia, buongiorno. Come l'abbiamo persa? Come mai non c'è Claudia? Eccola qui, Claudia.
1: Io sono qua.
0: Eravamo noi che...
1: Sei un pasticcere.
0: Cosa sono pasticcere? No, era abbassato il volume della...
1: Ma certo.
0: Era abbassato il volume. Poi abbiamo il capitano. Buongiorno, capitano.
2: Buongiorno.
1: Caro capitano, i miei rispetti.
2: Buongiorno, anche la signora.
0: La signora Claudia.
2: La signora cardinale.
0: Come cardinale?
1: Meno male, magari.
2: Claudia cardinale.
0: Claudia cardinale, ho capito. E poi noi potremmo metterci anche in contatto con Marco, vediamo se, però ancora non l'abbiamo chiamato.
1: Io solleciterei Mirella, se è riuscita a prenderla, perché mi diceva anche lei che le prime volte non gli dava
0: Disabili
1: International. Io gli dicevo apri la skill.
0: La prima volta sì. La prima volta
1: ha detto che l'avrebbe detto, però dopo poi non ho più saputo niente se lei ci ha messo, perché ci siamo incontrate per strada, abbiamo detto dice, ma tu lo sai, e qui e là. Allora ci siamo messi a parlare. E Mirella ha detto... Io ti inviterei a dare il numero in diretta.
0: Sì, diamo il numero in diretta per 3 2 0,
1: e chiunque volesse mettere in comunicazione con Disabili International Radio,
0: perché il numero lo diamo poche volte, quello è
1: Tu non lo dici mai.
0: Non lo dico mai. 320 19 78 490, 320 19 78 490. Ma abbiamo anche degli illustri che hanno mandato dei messaggi, quindi dobbiamo sentire anche loro cosa ci hanno lasciato. Abbiamo il nostro Dennis, abbiamo Ernesto, quindi insomma
1: Dennis lo salutiamo, ecco, anche lui,
0: ecco, sperando che stia guarendo da questa caduta della sedia. E poi vedremo anche Marco se ha svegliato Damiano, insomma vedremo come procede tutto al Vaticano. Allora, intanto andiamo a cercare Ernesto, anzi facciamo una cosa, scegliamo un brano, così mettiamo d'accordo tutte le...
1: Ecco, allora, posso sceglierlo io?
0: Ma certo, noi facciamo scegliere sempre a voi.
1: Allora, Amore di plastica di Carmen Consoli, dedicato... Sì.
0: Agli amori di ferro.
1: Agli amori di plastica.
0: Va bene. Allora andiamo con Amore di plastica di Carmen Consoli.

0: Amore di plastica, e noi abbiamo anche Marco Roma, al quale diamo il buongiorno. Marco, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati.
0: Eccoci qua. Buongiorno. Allora, e poi abbiamo il capitano. Buongiorno al capitano.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti e ai nostri amici in diretta.
0: E il buongiorno.
1: Non lo sento mai il venerdì. La novità?
0: No, come mai? Il venerdì c'è sempre.
2: Siete voi che venite il venerdì e non avete pagato dazio.
0: Vabbè, voi
2: non
0: abbiamo
2: portato i tortellini. Non avete. Sai quando uno va a casa, no, porti i dolci, porti.
0: Ci vuole qualcosa. Salutiamo anche Claudia. Claudio, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Ecco, non abbiamo sentito.
1: Capitano, sta sulla nave.
0: Il capitano no, non sta sulla nave, il capitano è a casa. Con quanti gradi è il capitano stamattina? Io ce n'ho 29,3.
2: La mia Alexa, però sai, c'è tutti i due gradi, sono
0: un po' sfasati i gradi di Alexa, sì, è vero. Però.
2: Temperatura a casa.
3: Invece adesso vi faccio sentire i miei.
0: Sì.
3: I gradi.
0: Sì, sì, sì.
3: Aspetta, perché adesso devo fare la mano, devo cambiare la mano.
0: Cambiare la mano.
3: Cambiare, metto la mano da aspetta.
4: Sono le 5 e 25 minuti.
0: 27
4: gradi.
0: Beh, tu stai. Ecco. No, no, io ce ne 27 rotti qui, quindi insomma, sta meglio tu con i gradi.
3: Con un grado in meno e soprattutto la finestra spalancata.
0: Ma anche
3: che vabbè, no. Non mi vede nessuno perché c'è la serranda un po' giù, ma giù, non molto, ma ti assicuro, prima in attesa di voi mi sono messa a pulire i fagiolini perché erano caldo. Prima ho pescato un buon audiolibro su YouTube, poi mentre leggevo mi diceva batteria con carica molto bassa. Allora ho guardato l'orario, dico sono le 3, ma adesso nel frattempo intanto che aspetto Giuseppe, mi metto
0: a pulire i fagiolini. Allora noi abbiamo il nostro amico Ernesto che ha mandato un messaggio.
5: Messaggio vocale, durata 23 secondi. Ecco, messaggio vocale, durata 45 secondi.
6: Buongiorno, buongiorno Giuseppe Cesena, buongiorno a te, a tutti gli amici dello studio. Salutiamo tutte le radio, tutti i radioascoltatori, salutiamo zio Totò, salutiamo Stefano, Salvatore, Peperoncino, salutiamo Matteo, salutiamo tutti quanti, tutti gli altri, non ricordo il nome, Celeste.
0: Beh,
6: buongiorno.
0: Ancora non ho imparato Claudio.
6: Caffè.
0: Ecco.
6: Caffè bollente, se volete ascoltare, caffè bollente, grazie, nero, adesso non ricordo.
0: Caffè nero bollente.
6: Chi la canta? Caffè bollente.
0: Ecco.
6: Buongiorno a tutti.
0: Vediamo.
6: Faccio tanti auguri a mio genero Fabio, che ieri ha fatto il compleanno, che oggi lo facciamo a mio cugino che si trova a Desenzano, Marco. Facciamo tanti auguri a Marco e al mio genero Fabio.
0: Benissimo, allora ragazzi, noi facciamo gli auguri, c'è anche Marco, siamo tutti quanti, facciamo tutti quanti gli auguri. Marco, ci sei?
1: Sì, sto qua.
0: Allora, ha detto Marco e Fabio. Allora, dunque, abbassiamo la musica e tutti insieme.
3: Ma
0: noi.
3: Quel suonino che fa, che ho sentito, che cos'è? Din, che cos'è?
0: È il pianoforte.
3: Ah, vero che ce l'hai lì.
0: È il sol del pianoforte. Allora, stavo abbassando per un attimo la musica della regia per cantare tutti quanti insieme gli auguri a Fabio e Marco. Allora, tanti auguri.

0: Ecco, evviva Fabio!
1: Auguri!
0: Ecco, e ha detto che vuole sentire, la canzone del caffè,
2: caffè nero bollente di Mannoia, Sorella
1: caffè
2: Mannoia.
1: Nero
0: bollente. Allora andiamo ad ascoltare Caffè nero bollente di Mannoia.
1: Caffè nero bollente
0: Fiorella Mannoia. Sì. Sì, vuole il caffè nero bollente. Eccolo qua che arriva allora.

0: E siamo quindi alle 5.30 in questo momento, proprio da pochi secondi, le 5.30, e siamo sempre con i nostri amici Capitano, sempre la signora Claudia da Bologna e Marco Roma. Ecco,
1: siamo tutti qua.
0: Ecco, tu un po' più lontano dal microfono che arrivi molto, molto pesante. Allora, vediamo un po', abbiamo anche il nostro Dennis adesso che ci manderà il suo vocale, però non ho capito chi è, che dei quattro nostri amici mi dà un'interferenza, forse Claudia? Sì, no, Claudia no.
2: Siamo sempre qua.
0: Allora, sentiamo la richiesta che ci farà il nostro Dennis, amico Dennis.
3: Dennis, secondo me ci chiederà Gianna Nannini.
0: No, non ci chiede Gianna Nannini.
4: Domenica 31 maggio, intestazione.
0: Vediamo.
4: Rispondi, messaggio vocale, durata 1 minuto e 51 secondi, 18 giugno alle ore 12.09, registrazione bloccata.
0: Sentiamolo, sentiamo Dennis, eccolo che arriva.
5: Eccolo, eccolo, buongiorno e buon venerdì a tutti. Qua Dennis, un grande salutone a Giuseppe, buongiorno Giuseppe, saluto anche tutti i tuoi ascoltatori che ascoltano il tuo programma. E saluto inoltre anche tutte le persone che saranno con te anche oggi a dialogare, sì, a dialogare insieme, insomma, dal primo all'ultimo. Bene, bene, bene. Questa mattina ti vorrei richiedere un brano di Ivana Spagna, mi pare che si intitoli Tamerò, una roba del genere, sì, mi pare una roba che, sì, vabbè, comunque se riesci a cercarlo, se no scegli un altro brano a vostra scelta, magari sempre di Ivana Spagna, ok? Magari, non so, Easy Lady o... ok, bene. Ti ringrazio moltissimo e qua a Treviso fa caldo, più afa, comunque sempre avanti. Bene, noi ci risentiamo la prossima settimana e un salutone sempre.

0: Io tamo e noi siamo qui in diretta con Marco. Allora Marco, chi dovremmo avere mercoledì prossimo? Poi stamattina abbiamo la replica del nostro Vicione, sì, con Michela alle 6.02. Intanto Marco, ecco, mi pare che è andato a prendere il caffè? Sei...
1: Sì, sì, sono al bar.
0: Ecco qua. Il caffè di Pontinia, eccoci qua.
1: Pontinia, bravo. Sì. Ecco.
0: Invece sì, il capitano ha preso già il caffè, ha fatto la sigletta. Che fa il capitano? Capitano si è perso in questo momento. Claudia, che fa in questo momento? Sentiamo, sì, evidentemente avevamo, non è che si erano persi, erano i volumi messi male.
2: No, lui sa cosa fa? Le abbasso, poi non si ricorda chi li ha abbassati.
0: E
2: noi siamo qui e poi.
0: Eh sì, scusa, infatti,
2: ma che radiofonico sei tu?
0: Si parte male la mattina.
2: Mamma mia.
3: Perde le posizioni, non ricorda le posizioni.
0: No, le posizioni. Ci sono sempre.
1: No, non credo di Giuseppe che mi arrabbia.
0: Allora salutiamo la nostra amica Gina che oggi.
1: Claudia, cartellino rosso.
0: Salutiamo la nostra Gina che stamattina a scuola, cioè ha fatto il concerto ieri sera. La maturità per Gina. E quindi questa mattina non c'è con noi, ma ci sarà.

0: e dice: speriamo che mi capiti o Svevo o Pirandello. Naturalmente non c'era nessuno di
1: nessuno dei due.
0: Allora, no, quando gli ho telefonato ieri pomeriggio, dico: allora com'è andata? Dice: sì, guarda, è andata da Dio. Dice: spero, perché sono un po' preoccupato, perché ho fatto i collegamenti. Lui ha fatto Svevo e Pirandello, ma lì che cosa ha fatto? L'italiano Brancati, no?
1: Sì.
0: Cioè il piacere, i piaceri, sì, l'italiano Brancati. E pensa lui cosa ha fatto. Guarda, io l'ho stimato moltissimo, perché dico, io per ragazzi che non, oggigiorno non è per cattiveria, ma a volte sembra che non gli dai una lira a questi qui, no? Come fanno? Invece lui ha fatto il collegamento fra il piacere della memoria di Italiano Brancati e la coscienza di Zeno.
1: Ah,
0: che hai presente? Io
1: sì, sì,
0: ho
1: sì,
0: letto, ecco, io la coscienza di Zeno l'avevo letto, ecco, io l'avevo letto, ma non avevo letto il piacere della memoria. Allora me lo sono andato a cercare su YouTube, perché ragazzi, io ho letto tantissimo, ma mica posso leggere l'universo mondo.
1: Certo.
0: Ma tu non hai idea di che complicazione, come avrà fatto. Oggi pomeriggio dico: guarda, gli devo dire se è stato veramente meraviglioso, avrà fatto un capolavoro, perché per chi ha letto Svevo, tu sai, sì, no, la storia della sigaretta, che voleva smettere di fumare, che è durato, non so se hai letto quel romanzo lì di questo Zeno, che era un po' un Zeno Cosini, che era un po',
1: sì,
0: era un po' psicopatico, psico tutto quello che vuoi tu. E poi dopo questo Italiano Brancati invece ha fatto tutta un'epopea sulla possibile, probabile demenza senile. Cioè lui ha parlato, dice, io a un certo punto, mentre proprio parlava con se stesso, una specie di saggio,
1: di auto,
0: però
1: sì,
0: molto, molto piccolo. E insomma, per dirti come ha fatto a fare il collegamento un ragazzo di 18 anni che gli è venuto in mente questa cosa, perché tra l'altro Italiano Brancati si vede che non l'aveva fatto a scuola. Mi ha detto: io mi sono preparato solo su Pirandello, perché è il 90° della morte.
1: Era convinto che arrivasse.
0: Esatto, e invece è andato bene lo stesso, come avrà fatto. Ma a pensare, guarda, che se tutto lo vai a leggere, Giuseppe, non dura ma molto per il piacere della memoria. Sarà adesso quantitativamente sarà un 50 righe. Se tu lo leggi, non ti ruba più di 5 minuti. Però lui, non lo so, guarda, ci è arrivato in un modo, è molto, ha dimostrato una gran maturità. Scusate, ho fatto l'elogio.
1: Un applauso.
0: Mattia, si chiama Mattia. Vabbè, ma non ascolterà mai questa roba, perché secondo me lui la radio l'ascolta poco.
2: Comunque i giovani sono una grande ricchezza. Secondo me.
3: Invece mio figlio ha fatto l'adolescenza.
1: L'adolescenza, quindi il
3: sì, ma perché lui cose senili, case di riposo, ancora presto.
0: Beh, ma certo, ma lui come gli è venuto in mente, capito? Forse pensava a me,
3: ha pensato alla nonna,
0: esatto, magari pensava a me.
3: La nonna che fumava, che non so,
2: Claudia, spegniti un attimo, spegniti, Claudia, ci siamo anche noi,
1: ecco,
0: ma non ho capito, scusa.
3: No, ma fumava Claudio,
2: ci stava anche noi, facci parlare anche a noi.
1: Allora, facciamo scegliere un brano a Marco adesso, visto che sono le 6:05.
3: Mo fa Ramazzotti, vai.
1: Marco
3: Ramazzotti.
1: Cosa scegliamo? Intanto vi ricordiamo.
3: Si chiamerà Marco il Pezzotto.
1: No. Marco, alle 6 manderemo la replica di mercoledì sera con Vichingone
0: allora,
1: Michela.
0: A proposito, faccio un break. Tu è ora che tu dici questo palinsesto di questa radio, per favore.
1: Sì.
0: Giuseppe, devi dire, per cortesia, te lo prego, non mi puoi far ascoltare le repliche tutto il giorno. Tu mi devi dire, allora questo c'è questo, quella, così io mi... Ti ascolto, non posso ascoltare sempre.
3: Ma noi con i pali in setto non andiamo d'accordo.
2: Povero Giuseppe.
1: Andiamo con le reti in sesto. Allora, Marco, un brano, vai, scegliamo un brano.
2: Allora, più bella cosa.
1: Hai visto? Ci hai indovinato, Claudio.
0: Ma Marco,
2: io
0: volevo proprio quella. Grazie, Marco, volevo proprio quella.
2: Io la dedico al capitano.
1: Al capitano,
0: vabbè,
1: sì. Più bella cosa, Eros Ramazzotti.
3: Allora, la più bella cosa.
1: La più bella cosa.

0: Allora 320 1978 490, 320 1978 490. Ritorniamo in linea con Marco. Eccoci qua, Marco.
1: Ciao, ciao.
0: E poi pronti. Abbiamo anche
2: e poi sì. Claudia, alza il volume.
0: È capitato del volume, perché quando praticamente mandiamo la registrazione del WhatsApp, se ci sono rumori esterni, allora abbasso i volumi, altrimenti in genere li tengo tutti livellati, perché poi ogni volta ogni volume c'ha una anche
2: sforzo. Ma c'ha... allora io volevo dire, la frase più bella che tu possa dire a una persona quando la ami è grazie di esistere, e anche quella che la ascolterà o quello che l'ascolterà sarà ben felice di sentirsela, ecco. Dire invece purtroppo in certe problematiche per noi, scusa, adesso apro una parentesi un po' triste, apro una parentesi, che gli dobbiamo chiedere scusa a certa gente, perché esistiamo, purtroppo è così, quando ci fanno un po'
0: arrabbiare,
2: i cabasisi.
0: Ecco, allora Marco, che sta facendo di bello in questo momento?
3: Buongiorno.
0: Buongiorno Marco.
1: Buongiorno.
0: Ecco, sì. È al caffè. Stai prendendo il caffè?
1: Sì, già fatto cappuccino e cornetto. Adesso piano piano in fase d'apertura, perché oggi ho un articolo nuovo.
3: Diciamo a Roma quanto costa il cappuccino e il cornetto?
0: Vuole sapere
3: pubblicità progresso.
1: Insomma, pure qua ha aumentato parecchio, comunque.
0: Sì, anche
1: è aumentato parecchio, sì.
0: Ecco.
1: Qua 2,50 euro, cappuccino e cornetto.
0: Beh, insomma, sempre un po' meno di Milano, credo.
2: Milano e Bologna è caro. Il caffè costa 140 a Bologna.
0: 1,40.
3: Caffè a Milano dipende dal bar,
1: colazione.
0: Dipende dai bar.
3: C'è anche un bar che ancora lo fa 1 euro a Milano, eh.
0: Sì, vabbè, però
3: non dico il nome, però,
0: perché sennò vanno tutti là.
1: Io stavo in Spagna da Alicante,
0: sì,
1: e pagavo la colazione 8 euro a colazione, 4 euro il cornetto, 4 euro il cappuccino.
0: Vabbè, ma
1: tutte le mattine.
0: Ma lì era una zona turistica.
3: In Italia
1: era la parte turistica. Ma erano tutti allineati alla stessa cifra, poi.
0: Ecco, quindi.
3: No, ragazzi, io allora.
1: Se per stavo me, a Parigi l'anno scorso, guarda.
3: Bisogna fare un ragionamento.
0: Sì.
3: Il servizio è una cosa, e il costo del caffè e del cappuccino. Se tu vedi al bancone, un costo, perciò molte volte tu lo paghi anche la location, paghi questo, paghi quello, certo. Come il matrimonio, no? Voi vi siete sposati, no? Quando andate al matrimonio paghi quello, ma paghi anche il luogo, no?
0: Sì, in base
1: a... Ormai però ho visto, no? Le parti turistiche sono diventate comunque pure al bancone, no? Cari, io a Barcellona,
3: no,
1: al bancone di un bar qualunque, 4 euro un caffè,
3: quando vado a prendere
1: noi siamo abituati.
0: A Barcellona
3: non c'è uno standard, cioè nel momento in cui dico ma infatti che caffè così, l'energia elettrica, il personale, sì, però non si è stabilito lo standard di quello che tu devi chiedere, di quello che tu puoi chiedere. Io faccio un caffè, ma prima il caffè era un prezzo irrisorio. Allora dicevo, vabbè, oggi l'ho fatto male, fa così, così. No, ma mo che è arrivata a 1,50.
0: Sì.
3: E tu devi pretendere che gli devi dare la tazza così, il bicchiere così, il quantitativo così, una professionalità così. Aumentiamo, via le tazze del cappuccino. Per me le tazze del cappuccino oggigiorno dovrebbero essere standard.
0: Ah.
3: Come, cioè, se tu vai, dici datemi un goccio di come si chiama? Di cognac.
0: Sì.
3: Sapete, no, non è che va là, quello va a occhio.
0: No,
3: teoricamente ci sono i
0: dei misuratori,
3: che bevi
0: una quantità,
1: certo, io giusto, come calice di vino, così deve essere.
0: C'è una misura.
3: No, ci sono proprio i bicchierini, quelli graduati, sì. Oppure ci sono anche i sui tappi, sì. Che è 0,2, 0,25, non so quanto spetta, perché io non bevo, non va. Allora, sì. Questo cacchio di caffè o cappuccino è diventato la tazza sa scegliere ora.
0: Quindi la quantità.
3: Allora, se tu è arrivato già a un prezzo che è 1,50 diciamo al mercato 1,50 cosa compri? Ti compri un chilo di roba. Allora, in poche parole, non è che dalla parte si sta facendo una situazione, tu mi devi garantire un prodotto, non è che tu compri un caffè a 15 euro al chilo e lo paghi quando un caffè di 1,40-1,50. Allora c'è un prezzo che dovrebbe essere per la location, un prezzo per la qualità, ma tu non devi andare tutto, devi garantire un minimo. Questo garantire un minimo, non è che io prendo un ragazzo che è uscito dalla scuola e la metto in una macchina del caffè e ti pago un cappuccino da 3 euro, 4 euro. Cioè, non so, hai capito il ragionamento che faccio io?
0: Ecco, qualità, prezzo, soprattutto, insomma.
3: No. Allora, se tu mi dai un cognac e la legge dice mi devi dare un tot e me lo devi dare un bicchiere, me lo devi dare. Allora, oramai il caffè non è visto in questa maniera. La tazza, fanno la pubblicità ogni qua, però quella tazza deve avere delle regole, perché oramai 1,50, 2 euro.
2: Ma la tazza ce l'ha già le regole, perché la macchinetta è regolata, non è che è la tazza tanto, è la macchinetta che più di tanto non se ne fa di quel caffè. Cioè, non è che tu il caffè lo fai più lungo a secondo delle richieste del cliente.
3: No, dicendo, aspettiamo un momento, non parliamo, dobbiamo parlare di regole, non è che noi parliamo, lo facciamo così. Allora, per fare il caffè non c'è una legge che dice un caffè devi mettere 7-8 grammi.
2: No,
3: io regolo. Io ho avuto anche un bar, con me.
2: Certo.
3: Il capitano fa questo. Allora, tu vai a prendere una. Io infatti lo chiedo, sì. Allora, tu vai a prendere un caffè, ok? Benissimo, quello c'è il macinino.
0: Sì.
3: E fa stacca, la sai quella cosa che fa stacca.
0: Sì,
3: viene regolato. Allora, quella cosa che viene regolata, e ti pago il caffè, tu quanto lo vendi? Lo vendi 1,50, 2, non lo so, facciamo un esempio. Tu quanti grammi di caffè hai tarato quella macchina? Io ti posso vendere caffè 2 euro e ti do 7 grammi di caffè, oppure posso fare anche di meno.
0: Sì, 5
3: tu euro. Poi non ci vai più per il gusto e cose. Però quanto caffè mi metti, quanta acqua fa? Sapete quanto deve essere l'acqua in un caffè? Sa la temperatura quanto deve essere? Sai quanto deve essere la pressione? Allora, tutte queste cose vengono regolate. Allora, se io ti devo dare la pompa di benzina e ti devo dare un litro, e io so che un litro di benzina, ok, costa 1,50. Io quando compro oramai un caffè o mi fai un cappuccino, cappuccino, che il problema è il guadagno sul cappuccino, non è tanto sul caffè, il caffè lo fai con numeri, ok? Sì. Allora tu devi dire, io vedo, come ti dice un liquore, che liquore ti dà, che a me, mi devi dire, io vedo il caffè a 1,50 e ti garantisco 8
2: grammi. Ma il caffè non lo puoi regolare, perché va secondo il gusto delle persone, cioè ti ho detto, il liquore invece per legge ti devono dare un dosaggio.
3: Ma dice, tu parli di gusto. Tu parli di gusto,
2: no,
3: tu parli
2: ma non
3: di lo voglio lungo, lo voglio
2: lungo.
3: Ma lungo e corto, no,
2: non
3: Claudia,
2: esiste una regola nel caffè. Claudia,
3: non stiamo facendo filosofia. Tu il caffè lo fai lungo o lo fai corto? Ma la grammatica
0: è quella,
3: è il quantitativo, te lo scegli tu, ma deve essere. La grammatura deve essere standard.
2: Allora qual è la cosa che contesti tu? Fammi capire, non ho capito.
3: Parla di italiano, io ho detto è 1,50 il caffè, io dico vendi il caffè 1,50, la mia grammatura è 8 grammi. Lo vuoi corto, lo vuoi lungo, lo vuoi in vetro, lo vuoi nella tazza.
2: Va bene, questo, ma quello che contestavi qual è la? Non ho capito
1: la cifra, la cifra che dovrebbe essere standard, io l'ho capito, la cifra dovrebbe essere standard, rispettata, equa a tutti gli esercenti, no? Quello dice il capitano.
3: Che cosa?
0: No, dice il costo, no, il costo no.
3: No, il costo lo fai tu, che c'è? È libero. È così semplice. Se io, tu, c'è il prezzo. Pretendete il prezzario di dire quanto costa un caffè?
0: Sì, uno lo scrive nella vetrina.
3: No, per legge la tenevo prezzare esposta. Caso dobbiamo parlare di legge, non è che ognuno si esce la mattina e dice no, quello io non lo leggo. Allora, se che caffè tu devi tenere il prezzario esposto? E il caffè dice 1,50. Prima era irrisorio, no? Anche il modo di dire quanto costa un caffè. Ma quel caffè deve avere una grammatura. Quando vai a scegliere un caffè, non gli dici fammi 8 grammi di caffè, me lo fai più lungo e più corto.
2: Vabbè,
3: tu
2: quello, vabbè, su quello non ci piove, allora va bene.
3: La grammatura esce dalla macchina, da quanto paghi al chilo quel caffè.
0: Ecco, quindi può essere che uno mette, fa 5 grammi.
3: Allora, e... io compravo un caffè che mi costava 42 euro al chilo, facevo una grammatura di 7 grammi. Se compravo una situazione che non costava 42, ma costava 20 o 28, chi lo sapeva? Di solito te ne vieni con la qualità, dicevo, un buon caffè vado lì.
0: Ecco.
3: Quindi... Però prima era un prezzo di soldi. Oggigiorno che dicono che il caffè costa tanto, l'acqua, il caffè, boom, papì, papà, ok? In poche parole, tu, per essere onesto, dovresti dire: io il caffè lo vendo a 2,50 euro. La mia grammatura è 8,60. Allora tu, in poche parole, capisci che cacchio di caffè può essere, come non vuoi, sta pagando la luce.
0: Ecco.
3: Poi, perché a Napoli i bar, quelli importanti, hanno il macchinista. Ah. Cioè, quello che fa il caffè fa solo il caffè.
0: È come il pizzaiolo che fa solo la pizza. Ragazzi, sono le 5:57:58. Facciamo l'ora tripla, Marco?
3: Comunque arrivo il caffè. Pronti, pronti.
0: Allora, andiamo con l'ora tripla.
4: Vai, vai. Arrivata l'ora tripla del capitano. È arrivata l'ora tripla. È arrivata l'ora tripla con Giuseppe Cesena, il capitano. Sono i due capitani della radio.
0: E abbiamo anche Claudia.
4: Ma c'è, noi siamo quelli dietro il treno.
0: E c'è anche Marco.
4: Siamo quelli dietro il treno.
3: Marco di Roma.
0: Allora, Marco, allora scegliamo il brano per chiudere, che poi dobbiamo mandare la replica del programma di
2: mercoledì.
0: Dai, così
2: l'ascolto, perché mercoledì non l'ho ascoltata. Non ascolto la replica.
0: Allora, no, perfetto.
3: Il weekend, Giuseppe, vogliamo sapere come passerà il weekend.
0: Non si riesce. C'ho tanto da lavorare in questi giorni, quindi. Allora, vediamo un po' il brano che ce ne andiamo. Claudia, lo scegli tu?
2: Ah, mi hai trovato impreparata, non avevo pronto niente. La Valle Senza Eco è un brano vecchissimo, forse non lo trovi.
0: Di chi è?
2: La Valle Senza Eco di Connie Francis.
0: Ah, lo devo cercare allora per forza. Lo devo cercare.
3: Connie... negli archivi, nei caccioni, a Napoli, quella
2: roba
4: antica.
0: Connie Francis.
4: Sta diventando una radio degli anni 50.
2: Esatto.
4: E non va bene.
0: No, dobbiamo essere.
2: No, ma non lo faccio più, se non lo trovi.
4: No, non lo fare più, perché viva la tecnologia, telefoni touch, viva l'intelligenza artificiale. Andiamo avanti,
2: la Valle Senza Eco. È bello.
0: Come si chiama? Francis?
2: Connie Francis, è scritto Connie Francis.
0: Vediamo se lo troviamo.
3: Scrivi con non frec, per quello è con non frec.
0: Con non frec.
3: L'inventore dei corno.
2: Per me non è bello, cioè, penso, è una cosa bellissima.
0: Sì.
3: Ah, Giuseppe, Marco usa solo mezzi moderni.
0: Mi dà una Valle dell'Eco, però non mi dice Connie Francis, però.
3: C'è la Valle delle Lacrime, vedi, una Valle di Lacrime.
2: No, Marco, la Valle senza. Valle Senza Eco.
0: Ah, invece ha fatto la valle con l'eco, quindi.
2: Ah, cavolo!
0: No, però sei stato tu prima a dire la valle con l'eco.
3: No, io ti dico bene, Valle Senza Eco.
4: Poveri Italia.
0: Allora.
2: No, e poi non è la valle, è Valle Senza Eco.
4: Ma facevi prima, mettevi una canzone di ultimo, facevi prima, invece di la canzone degli anni 30.
3: Scrivilo in braille, Giuseppe, vai, vedi in braille.
0: Valle Senza.
4: Allora, è uscito un album stupendo ieri sera. Mettiamo una canzone di ultimo.
0: No, ormai oggi dobbiamo c'è sta Valle Senza Eco, vediamo.
4: Il giorno che aspettavo, il nome dell'album e il nome della canzone. 250.000 persone, Tor Vergata, 4 luglio.
0: Io qua la Valle Senza Eco ho trovato Romantici Vagabondi, la Valle Senza Eco.
2: Vai quello.
0: Allora, ragazzi, ci troviamo più tardi. Valle Senza Eco dei Romantici Vagabondi. Ma sentite questa cosa?

0: Buonasera a 20 di sera, buonasera a Marco con i nostri campioni, buonasera.
1: Buonasera.
0: Eccoci qua, Marco.
2: Buonasera.
0: Ah, abbiamo una voce femminile. Ma un'altra voce.
1: Stasera abbiamo dei grandi ospiti.
0: Sì.
1: Questa sera è un'intervista a due. Abbiamo allora Michela Brancaglion,
0: sì,
1: che è stata piacere, è stata la curatrice, immagine, la grande cantante Madonna.
0: Sì.
2: Sì.
1: E ho il supporto di un caro amico, ho il supporto del grande vichingone numero uno al mio fianco questa sera.
3: Buonasera a tutti, buonasera Giuseppe, buonasera.
0: Buonasera. Allora un applauso.
2: Piacere.
0: Un applauso a entrambi. Ricordiamo il numero di telefono per chi volesse parlare col vichingone, con Michela, 320 19 78 490, 320 19 78 490. Io sto qui dietro le quinte per le telefonate eventualmente e intervengo raramente, quindi a voi il parlare e fare le domande tra di voi. A te, Marco.
1: Allora, oggi è stata praticamente una novità, come tutti sapevano. Siamo in diretta nazionale, siamo collegati con 100 Radio e è stata tutta una sorpresa perché doveva esserci un'altra ospite, però è stata una cosa inaspettata, è stato facile fare un giro di telefonate e queste due persone favolose hanno scelto di dire sì a me questa sera. E il vichingo so che non mi tradisce mai, è al mio fianco sempre ormai.
0: Sì.
1: Grande vichingo. E grandi Michela, perché ha accettato con 20 minuti di preavviso gli ho dato, quindi grazie che stasera stai con noi in diretta.
2: Grazie. Amore, grazie mille.
3: Grazie, allora, a voi, grazie a voi.
1: Volevo farti la prima domanda per scaldare un attimo il salotto. Ma come è iniziata la tua carriera? Da come hai capito che per te la tua vita era questa, il tuo spettacolo?
2: Chi è me?
1: A me
2: spettacolo. Io non ho fatto spettacolo, Scandal ha fatto spettacolo.
1: Vabbè, hai fatto la curatrice Immagini di Madonna, quindi come è iniziato questa,
2: sì,
1: avventura comunque dietro le quinte, no, dello spettacolo?
2: Sì, ho fatto la costumista e la curatrice di immagine, non ho mai fatto l'attrice, mai, neanche la comparsa. Ho fatto la St. Martin, scuola di moda e design alla St. Martin a Londra, e ho avuto l'opportunità di lavorare per diverse brand e altra gente. Ho lavorato per Madonna, David Beckham nella famiglia, ho lavorato con Vivienne Westwood, che dopo è morto ovviamente, ho lavorato con la creme della creme, anche la famiglia reale, ho conosciuto Diana, la Elisabetta, la regina, la famiglia reale, perché Burberry è connessa con Scorsese alla famiglia reale, anche il logo della famiglia reale è proprio quello che si sì, quello Scorsese adesso è chiuso, purtroppo hanno chiuso i negozi, però è stato il primo negozio che ho lavorato, perché dopo ho sviluppato la branch di Burberry a Knightsbridge e abbiamo aperto il nuovo negozio di Knightsbridge. Di Burberry è stato meraviglioso, perché abbiamo proprio aperto noi il negozio, noi lo staff, il negozio di Knightsbridge. È stato molto bello, però dall'altro lato hanno chiuso quello di Scotia, che è una firma di cose di lana, se quelle robe lì, e gli scozzesi sono molto famosi per la loro lana e cashmere, intendo. È stato devastante aver dovuto lasciare un brand così molto amato, diciamo, dal pubblico, e quando ho chiuso i battenti e tutti sono rimasti sbalorditi, perché vendevano veramente della roba eccezionale. Infatti i giapponesi venivano sempre a fare scorta le cose della cosa, perché sapevano esattamente che le avrebbero, se c'è pure e anche i cinesi venivano in negozio a comprare le robe, dopo se le sarebbero vendute.
1: Stavi a contatto con Lady Diana, ma tu hai avuto modo di parlare proprio con lei?
2: Sì, ho fatto il kilt anche per la famiglia reale. Il problema è che avevamo fatto l'appuntamento per Tajana, dovevo fare il kilt, avevo preso le misure, ma lei purtroppo è morta, perché è morta nel 1997 luglio, e lei è morta a Parigi.
0: Sì,
2: e sono stata molto triste perché ha preso le misure del suo kilt, sì, e dopo non è più venuta a riprovare che faccio due o tre sedute durante il kilt, quando uno fa il kilt, e sono rimasta devastata di sapere che è morto, perché Diana era più di quello che la gente pensava, era una fantastica madre. Anche di suoi figli William Harry,
1: quindi William ed Harry li vedevi vicino, sì, a te, proprio erano piccoli quando tu lavoravi,
2: sì,
1: con loro.
2: Sì. Mi manca tutto quanto, anche la famiglia reale. Sono rimasta molto a buoni rapporti anche con la regina, adesso è morta ovviamente da anni,
0: certo, sì.
2: Però sono la persona, io ho visto la prima volta quando hanno fatto
3: bello, però bellissimo, sì, bellissima la storia, l'esperienza.
1: Allora Michela mi ha raccontato in privato, il fatto che comunque non poteva avere foto, non poteva, comunque lì gli toglievano anche il telefono, oltre che a quei tempi non c'erano i telefoni di oggi,
0: sì,
1: ma lei mi ha detto che comunque lei non poteva comunque far foto, niente, quindi lei non ha ricordi fotografici,
2: no,
1: di Lady Diana, di Madonna, però comunque no, lei ha un ricordo nel cuore,
0: questo, certo, sì, più sì, che toccarli, vederli, c'era toccarli da vicino, sì, insomma.
2: Ecco. Ho dovuto firmare per tutti la privacy e non è stato proprio possibile.
1: Sì, lei era la privacy, firmava la privacy, non poteva fare foto, niente, non poteva avere niente di loro, però comunque è stato a stretto contatto con loro.
2: Sì, certo.
0: Certo.
1: Okay, okay.
0: Bene,
3: bello, sì, eravamo sempre sul pezzo,
2: molto
3: diciamo.
2: Molto fortunata.
1: Io ti volevo fare una domanda, però prima passo al Vichingo, se vuoi chiedere qualcosa, sì, te Vichingo.
0: Vichingo, cosa vuoi chiedere a Michela?
3: Che sicuramente era sempre sul pezzo Michela, in quei tempi.
0: Eh beh sì, era sempre,
2: sì, sì.
0: Sempre in giro per il mondo.
3: Diciamo, come si sentiva? Emozionata? Come si sentiva? Questa è la domanda.
2: Onorata, perché io ho capito, vedete, ho avuto dei manager là. Mi sono lavorato tantissimo all'esaurimento e ho capito che non sono la persona che sono oggi per niente, ma per la gente che è stata con me manager e tutto lo staff, perché è una persona, ma anche una persona dell'altra gente che è stata dietro di me. Se non avevo i manager che mi formavano nella maniera in cui ero, non sarei stata la persona che sono diventata, per cui io ringrazio per sempre i miei manager, lo staff, tutti, perché avrei avuto un'esperienza diversa da quella che ho avuto, che è idilliaca, e mi manca tanto, perché ho fatto tante belle cose importanti, viaggiavo sempre, ero sempre in viaggio, sono andata in Spagna con David Becker e la famiglia, per cui ero abituata a viaggiare, mi manca soprattutto quello, il viaggio.
3: Certo.
1: La cantante Madonna,
2: sì,
1: tu facevi sempre, diciamo, la costumista, disegnavi.
2: Sì.
3: Pensa, posso fare una domanda? Pensa, mia nonna faceva di cognome Ciccone e diceva sempre che io ero un cugino di secondo o terzo grado, ma non c'ho una lira io. Io non c'ho. Però diceva che era un suo cugino.
1: Allora il vichingone è molto umile.
0: Però
1: Vichingone dice sempre il povero, non è così.
3: Dice, io non ho manager, non ho nessuno.
1: Vabbè, ma tu Vichingo, tu sei manager di te stesso, perché comunque cioè, il vero uomo di spettacolo penso che sia anche il Vichingo, perché lui si accetta una parte importante, accetta una parte più leggera, accetta qualsiasi cosa.
3: E calcola, vi ricordate, ero a Portocervo?
1: Infatti me l'ha detto Giuseppe, mi ha detto, ma allora c'è da Portocervo,
3: adesso mi trovo a Fregene, però
0: vabbè, sempre momenti, è un Porto Cervino quello.
3: sono alti e bassi della vita, adesso sto freggendo, insomma, ho stabilimento, però
0: vabbè, sì, però... l'altra volta eri a Porto Cervo,
3: sì, l'altra volta previsto era a Porto Cervo, alti e bassi nella vita, no? Come si dice, ci sono momenti, bisogna accontentarsi.
1: Certo, certo. Poi Michela mi ha raccontato, sì, insomma, che comunque anche con Kate Moss sei, sì, stata a stretto contatto, no?
2: Sì, sì, sì, sì.
1: Com'era, com'era Kate? Kate com'è? Parlaci di lei.
2: Bellissima, era divina, era veramente bella e giovane, perché lei quando ha lavorato per Burberry era giovanissima, per cui era, io a me personalmente parlando l'ho trovata splendida veramente, a parte che era così giovane e ha lavorato, ha fatto 50 anni di carriera ultimamente, negli ultimi anni, ed è ancora splendida. Io secondo me come donna Kate Moss è una bellezza inglese rara, è come anche Gwen Stefani, che è un'altra attrice, che è cantante che io ho conosciuto con Vivian Westwood. Anche Gwen Stefani è meravigliosa, perché indossava sempre le robe di Vivian Westwood, veniva sempre nel negozio, era sempre lì dal negozio di Vivian. Per quello ho dei ricordi di gente, tanta gente, tanta gente che ho lavorato tramite questi,
1: allora,
2: meravigliosi.
1: E lei mi ha raccontato sempre, mi ha raccontato lei, Vichingo, lei praticamente, lei ha ricevuto anche la chiamata da Paul McCartney dei Beatles.
3: Mamma mia, che spettacolo.
1: Fino al 2020, giusto? Ti ha chiesto di lavorare con Paul McCartney dei Beatles, giusto, no, Michela?
2: No, Stella McCartney.
1: Ah, Stella McCartney, ok, Stella McCartney. Ah, la figlia, ok.
2: Stella.
1: Vabbè,
2: Stella.
1: Vabbè, ma non incontrati, non ho incontrato pure.
2: No,
3: non
2: infatti.
3: Secondo me si chiama ufficio di entrare.
1: Non ha incontrato mai il padre? Stella, ma non ha incontrato mai il padre? Non ti ha mai parlato del papà?
2: Sì, logicamente annunciava che un grande, come dire, il gruppo che ha fatto tanti soldi, ovviamente i Beatles, certo. Anche a me piace la musica dei Beatles, a chi non piace, diciamo, certo. No, non mi ha mai presentato il papà Stella quando abbiamo fatto la nostra collaborazione. No, non l'ho
1: mai
2: conosciuto.
1: Tu sei stata pure la curatrice immagini di tutta la famiglia Beckham,
2: sì,
1: Beckham.
2: Sì, sì, sì, li ho portati a Madrid perché voleva andare David a
1: David Beckham,
2: sì, David Beckham in Spagna. Real Madrid è stata, perché gli hanno chiesto tanti soldi, non voleva lasciare l'Inghilterra a David Beckham, perché voleva tanti soldini, e in Spagna ovviamente con Real Madrid l'ha tenuto, e dopo in Està è anche andato in America quando
1: quindi tu hai preso l'aereo proprio con David Beckham, sì, e la sua famiglia?
2: Sì, sì, sì, sì, è stato meraviglioso, sì,
3: splendido,
1: bello, bello. Quanto, sì, sì, quanto hai lavorato con la famiglia Beckham?
2: Un anno e qualcosa, quasi 2 anni, un anno e qualcosa, perché sono dovuta rimanere perché dopo avevano i figli là che avevano bisogno, perché si sono andati a scuola, si sono iscritti a scuola i figli, ho dovuto un attimino destreggiare anche il fatto che avevano i figli, che hanno 5 figli, 4 maschi e una femmina, hanno 5 figli e la famiglia Beckham, per cui è stato molto bello, soprattutto per la piccolina che mi si è affezionata, per cui sì, è stato molto bello.
1: Che bello, veramente una bella storia. È bella storia. Ma voglio fare l'ultima domanda su Madonna, ma con Madonna, com'era il rapporto con lei? Lei è veramente aperta, o come tanti dicono che lei comunque è molto chiusa?
2: Allora, io ho notato che il mio rapporto era molto onesto, e non era fredda per niente, anche se l'altra gente, siccome è una persona molto riservata, anche che la gente possa pensare, è una persona molto riservata perché ha perso la mamma giovane, 7 anni, e questo le ha creato dei grandi problemi anche di fidarsi della gente. Allora quando lei conosce gente ha sempre la doppia riserva di protezione. Io ho notato che in lei ho trovato anche una grande amica, perché ci siamo concesse l'una all'altra, è stato divino, perché è stato un 50-50, perché anche io non sapevo come prendere la situazione, perché ho detto che sta grande artista, mamma, cioè cosa succederà? Ci piaceremo? E ho sempre avuto la paura di non piacere vicenda, ma alla fine il rapporto con Madonna è stato veramente spettacolare, anzi delle volte mi sembra impossibile, perché lei è molto professionale, lavora moltissimo ed è una perfezionista nata. Lavora sempre e anche fa lo yoga, il tai chi, per cui si tiene in forma, anche se ho avuto una caduta a cavallo anni fa e ha avuto dei problemi a ritornare al balletto ed è stata molto
0: male,
2: impossibile per un paio di anni da poter ritornare a fare gli spettacoli, perché il dottore specialista ha detto si potrebbe anche aver spezzato la schiena, ma fortunatamente no, è stato dopo, hanno notato che non era tutto rotto, era solo una parte del back della schiena, e ha potuto fare la fisioterapia e anche ritornata sui cavalli, perché lei adora i cavalli, adora la natura, è una grande persona che esercita anche la natura, lei adora la natura molto, molto la natura, molto.
1: Bene. Devi essere fortunato, Vichingone, hai tua cugina, che è così importante. Di stasera stai sentendo delle cose che non sapevi di lei.
0: Inedite.
3: Ma
0: sulla cugina
3: Ciccone. Sarebbe bello incontrarla.
0: Sarebbe. Ecco, ma poi tu a proposito, Michela, ma tu non prevedi di rincontrarla se verrà in Italia prossimamente? Perché probabilmente, chissà, forse il 27 potrebbe essere che torna in Italia. Ma, a parte che c'è stata a Palermo in questi giorni, quando c'è stato il matrimonio del secolo in Sicilia, sembrava che ci fosse, quindi, però tu non ci sei stato.
3: Io a Palermo. Non lo so, io se voglio mi compro un par di cavalli.
4: Sei unico,
1: Io volevo fare una domanda,
3: Oscar, io la vado incontro
0: con i cavalli.
3: Di più, che come posso fare?
0: Fai le di Oscar.
1: Allora, prima manca poco alla chiusura. Volevo fare una domanda al Vichingone. Perché ci tenevo a questa cosa qua, visto che stamattina mi hai mandato delle foto mentre eri in recitazione. Un film. Ma è una cosa, cioè l'hai girato, eri stamattina proprio o era qualche giorno fa?
3: No, stamattina abbiamo girato un bellissimo film che non ricordo il nome, perché io
0: vado e basta. Sì,
1: comunque vabbè, diciamo top secret, insomma, fino a quando non esce.
3: Manco molto,
1: è giusto, non lo dice, è giusto. Comunque, com'è andata questa mattina la ripresa?
3: Tutto bene, sì, ci siamo divertiti. Ovviamente è un bel film, sì. Ho fatto l'attore, il protagonista.
1: Bellissimo. Quante ore sei stato?
3: Una decina di minuti, una cosa veloce.
0: Tu sei picchindolo.
1: Bello.
3: Ormai non possono fare a meno di me.
0: Vichingone è picchindolo, quindi insomma, subito.
1: Giuseppe, Vichingone ormai è una stella. È come la chiocciola delle mail.
3: La stella cadente.
0: La chiocciolina.
1: Sì, ma bello. Stella cadente. Sei unico. Stasera io ringrazio il Vichingone che è stato con noi e ci ha dato un supporto favoloso.
3: No, ma grazie a voi.
1: Grazie che stai con noi.
2: Ragazzi, posso dire una cosa? Solo volevo, perché io sto istituendo una raccolta no profit per raccogliere i soldi per i miei cani Blu e Luna, perché stiamo facendo una raccolta no profit per riuscire a pagare i miei cani. e sarebbe molto importante se avessimo della gente che ha del cuore per gli animali, perché stiamo facendo fatica ad avere i miei cani con me, e abbiamo istituito questa fondazione Blu e Luna no profit, che chiedo alla gente se può aiutare a riuscire a pagare i cani.
1: Ok, finalmente gli ascoltatori ti hanno ascoltato. Allora, purtroppo dobbiamo chiudere perché sono passati 20 minuti. Quindi io ringrazio il Vichingone che ci ha supportato, ringrazio Michela Brancaglion, grazie della tua ospitalità.
2: È stato un onore, grazie mille, è stato un onore. Grazie
1: mille. Giuseppe, grazie, direttore artistico, grazie a me.
0: Torneremo mercoledì sempre alle 20 in punto con 20 di sera, ragazzi. Grazie Michela, grazie Marco e grazie Vichingone. Grazie ancora. Ciao ragazzi, a presto.
3: Grazie Giuseppe.
0: Grazie, ciao, buona serata. Buona serata e viva i nostri champions.
1: Ascoltate un po'. Grazie.

0: È il momento di salutare le nostre radio, quando sono le 6.25 siamo in diretta questa volta, prima non eravamo in diretta, era una registrazione di mercoledì, Radio Blinco Blanco Atri 7.30 replica, Radio Teramo 7.30 replica, Tele Terme Vigliatore TV sempre alle 7.30 replica, Radio Mare Italia e le altre radio le legge la nostra amica Angela Ricciardi, eccola qua.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

campionato di baseball per ciechi. Benvenuti a questo nuovo appuntamento riguardo il 30° campionato di baseball per ciechi. Andiamo a riepilogare i risultati delle ultime due giornate. La prima giornata che andiamo ad analizzare si è svolta nel weekend tra il 6 e il 7 giugno. Diverse partite, ben 4 il 6 giugno. Il programma di questa giornata comprendeva la vittoria per 23-6 della Leonessa Brescia a Iglesias in casa dei Turbo Scagliari, il successo per 13-5 dei Blind Caralis presso Sesto Fiorentino contro i Blind Fighters, la vittoria per 8-4 dei Lampi Milano contro Fiorentina Bixci, mentre i Thunder Five Milano si imponevano per 6-3 contro l'Unime Messina. La domenica invece la Roma Blinds otteneva un bel successo in quel di Saronno contro il CSV Hurricane Saronno. La giornata invece successiva, quella che si è appena giocata, quindi tra il weekend del 13 e 14 giugno, vedeva altre partite molto interessanti, con il sabato la vittoria per 6-5 al tiebreak dei Thunder Five Milano contro i CSV Hurricane Saronno, il netto risultato ottenuto dai Turbo Scagliari che avevano ragione per 18-5 a Iglesias contro i Blind Fighters, mentre sempre il sabato la Fortitudo Bologna White Sox per manifesta superiorità dopo 7 inning otteneva il successo per 13-2 contro l'Unime Messina. La domenica altre partite in programma, con i Blind Caralis che sempre Iglesias si imponevano per 13-5 per impossibilità di rimonta all'ottavo inning sulla Roma Blinds, mentre la Leonessa Brescia aveva ragione dei Lampi Milano con il risultato di 5-0 presso il campo Sebastiano Chia. E in questo turno riposava la Fiorentina Bixci. Giornata di esordi, con ben 3 esordi come difensore vedente per la Fortitudo Bologna White Sox: Domenico Mimmo Tricarico, per i Blind Fighter di Sesto Fiorentino Loredana Garuffi, per la Roma Blinds Tommaso Corazza. Prossimo turno in programma tra il 20 e 21 giugno. Si aprirà il 20 giugno presso il campo Primo Nebbiolo di Messina, dove l'Unione Messina riceverà i Turbo Scagliari. Sempre sabato i Thunder Five Milano al JF Kennedy Center ospiteranno la Fortitudo Bologna White Sox. Alle ore 15 invece al campo Pierpaolo Cesare Vitta la Fiorentina Bixci si confronterà contro il CSV Hurricane Saronno, mentre la domenica ci saranno altri due incontri, con al Sebastiano Chia di Bergamo, dove alle ore 10 la Leonessa Brescia riceverà i Blind Caralis. Chiuderanno la giornata i Lampi Milano, che andranno a giocare a Sesto Fiorentino alle ore 13 contro i Blind Fighters. Riposerà la Roma Blinds per questo turno. Mi raccomando, continuate a seguirci perché il campionato entra sempre più nel vivo e saremo sempre qui a raccontarvi tutto quello che c'è da sapere sul campionato di baseball per ciechi.

Salve a tutti amici di Disabili International Radio, io sono Nicola Nucci, lo scrittore Nicola Nucci, e sono in questo spazio anche quest'oggi per parlarvi un po' di musica, un po' delle nuove mode, un po' del passato, proprio perché ho scritto un libro che dal passato prende origine ma che si prospetta, si proietta diciamo al futuro, dal titolo Gli anni di Ritmania Dance, sogni e rimpianti di una generazione. Questo libro è acquistabile in tutti gli store online e fisici e si trova diciamo consultabile in tutte le librerie principalmente. Ho un sito internet, si chiama Nicola Nucci, ho molti spazi web, principalmente io vi consiglio di seguirmi su Instagram e su Facebook, Nicola Nucci Nick per la precisione su Instagram. Sono attivo però anche su X e su Threads. Quest'oggi invece non parleremo di musica in maniera preponderante, ma di una moda che sta spopolando adesso tra i ragazzi. Non sto parlando del K-pop, forse lo farò tra qualche settimana, ma adesso parlo della ASMR, ovvero di una cerchia di youtuber che attraverso suoni, attraverso movimenti, attraverso piccoli rumori che molti chiamano tingles in plurale, hanno l'obiettivo di suscitare interesse nell'ascoltatore. Quindi rumori della bocca, rumori di cibo, rumori di campanelli, tapping, ovvero battere ripetutamente contro una superficie, soprattutto piana. E questi rumori servono per dormire meglio, per avere più concentrazione, per essere più calmi, e diciamo che oltre a spopolare tra i più giovani, spopolano anche tra i ragazzi della mia età. Io ho quasi 40 anni e comunque sia spesso ascolto questi video, magari per avere una concentrazione superiore, a volte anche mentre leggo. E in tanti casi quando ho intenzione di dormire, se uno ha un problema magari di insonnia o di scarsa concentrazione, può utilizzare questi metodi. Soprattutto si trovano su YouTube, sono tantissimi gli ASMR in Italia, ce ne sono soprattutto al femminile, ragazze che si sono specializzate in questo ramo, un ramo che però è molto redditizio perché le visualizzazioni si fanno abbastanza velocemente, proprio perché c'è molta voglia di lasciare un video in sottofondo mentre si fanno altre cose, e questi video infondono calma, infondono pace, in tanti casi sono ambientati in posti

0: consiglio almeno per una volta di provarne uno, magari attraverso il web, attraverso Spotify, attraverso tutte le piattaforme che hanno questa modalità. Vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento ad un nuovo spazio, sempre qui su Disability International Radio, sempre qui con me, Nicola Nucci.
1: Città di Rovigo, la voce dei luoghi, la festa della musica torna nel solstizio d'estate. Il 20 e 21 giugno 2026 Rovigo celebra la musica con una grande festa che vede la collaborazione tra Ministero della Cultura, Comune di Rovigo, Assessorato alla Cultura, Assessorato Manifestazioni ed Eventi, Fondazione Rovigo Cultura, Conservatorio Statale di Musica Francesco Venezia di Rovigo, Archivio di Stato di Rovigo, Delta Blues, Rovigo Jazz Club e, per il primo anno, la Dante Alighieri di Rovigo. Il tema che il Ministero della Cultura ha scelto per la 32esima edizione è La voce dei luoghi ed è dedicato soprattutto alle corali e alla bellezza delle unicità del territorio di ciascuna città che la organizza. L'evento è stato presentato oggi a Palazzo Nodari. Due saranno i luoghi che il Comune di Rovigo e la Fondazione Rovigo Cultura hanno deciso di raccontare per questa edizione. L'Archivio di Stato di Rovigo, che sarà aperto il 20 giugno e dove risuoneranno le note di pianisti, cantanti, violinisti con protagonisti allievi del Conservatorio Statale di Musica di Rovigo e i perfezionandi al corso di lead tedesco della Scuola di Musica di Fiesole. La mattina del 21 giugno, nel giorno del solstizio estivo, la festa europea della musica e la giornata internazionale dello yoga prenderanno vita dal sorgere del sole al mezzodì alla Casa degli Angeli, nella splendida Corte de Polzer, nella frazione Buso di Rovigo, aperta al pubblico per la prima volta grazie alla generosità della famiglia e dei fattori. Un appuntamento che inizierà alle 5:30 e che farà scoprire e ascoltare un luogo con una storia incredibile tutta da raccontare. Tra i filari di Pioppi, la Barchessa, la villa detta appunto la Casa degli Angeli e sull'Aia, la musica farà rivivere questo posto dove la cultura mitteleuropea per tanto tempo ha segnato i ritmi della frazione di Buso tra Vienna e Polesine. Cori, cantanti solisti, chitarre, violini, fisarmoniche, gong, ukulele, laboratori per bambini, attesi più di 200 musicisti che narreranno il ritmo dal sapore antico della nostra campagna polesana. La festa della musica, ha dichiarato l'assessore alla cultura Erika De Luca, rappresenta ogni anno un'occasione preziosa per celebrare il talento, la partecipazione e il valore culturale della musica come linguaggio universale capace di unire persone e generazioni. Quest'anno siamo particolarmente orgogliosi di poter offrire alla cittadinanza un'esperienza davvero speciale grazie all'apertura straordinaria della Casa degli Angeli nella Corte de Polzer a Buso. Questo spazio unico farà da cornice ad una giornata di musica e condivisione con il coinvolgimento di 200 musicisti. Altri saranno i luoghi coinvolti come l'Archivio di Stato il 20 giugno e il Centro Cittadino nella parte serale del 21 giugno. Sarà un fine settimana di festa, incontro e valorizzazione del patrimonio culturale e artistico del nostro territorio. Un ringraziamento a chi ha lavorato e collaborato per la realizzazione di questo evento e un invito a tutti a partecipare a questo appuntamento che unisce la bellezza dei luoghi all'emozione della musica.
2: Buongiorno assessore Elisa Rossetto, siamo qui sempre su Radio RVD e su Disability International Radio per parlare delle manifestazioni che ci sono in questo paese che si chiama Montagnana, vero o sbaglio?
3: Buongiorno, ben ritrovati.
2: Ecco qua, ben ritrovati. E allora vogliamo parlare di cosa c'è di bello in questi giorni e quali sono i giorni specifici e i momenti particolari.
3: Allora. Ma certamente, allora noi a Montagnana siamo molto attivi, abbiamo una fervente vita culturale, associativa e di eventi. Il 21 come secondo appuntamento avremo Catena Fiorello, che è forse meno nota dei suoi più due famosi fratelli,
2: sì,
3: che
2: sì,
3: sono
2: sì,
3: Giuseppe e Rosario, ma Catena è un intellettuale al cui cospetto ci si deve assolutamente inchinare. Parlando poi sempre del weekend del 19 giugno, quindi non questo ma

0: prossimo weekend inizia una delle manifestazioni più grandi che abbiamo, che si chiama Montagnana in Musica, ed è una rassegna musicale dove promuoviamo la nostra città, promuoviamo la musica anche locale accanto a band di caratura nazionale, promuoviamo i nostri artisti locali, e qualcuno dei nostri artisti locali espone in tutto il mondo, e promuoviamo le altre manifestazioni. Quest'anno abbiamo deciso di fare un passo in più. Siccome ne avevo già parlato l'altra volta, nel nostro comune ospitiamo due realtà meravigliose, che sono la Fondazione Simon Franchin e la Cooperativa Sociale Crescere Insieme, che si occupano di disabilità. Quest'anno aiutiamo la Cooperativa Sociale Crescere Insieme nell'inserimento al lavoro di alcuni ragazzi che lavorano presso un forno qui vicino, e quindi durante la manifestazione noi venderemo i loro prodotti da forno. Bellissimo. In modo da far assaggiare quanto buono è quello che esce dalle loro mani, e chiunque l'abbia assaggiato ne è rimasto meravigliato. Questa manifestazione inizia il 19 e finisce il 28 giugno, quindi insomma è una manifestazione importante che ci tiene occupata più di qualche sera. È promossa dalla Proloco di Montagnana e abbiamo davvero band di calibro, di ogni calibro, dalle cover band ufficiali come le Anime in Plexiglass fino agli Antartica, con cui chiuderemo la nostra rassegna, che sono ragazzi del nostro paese che sono arrivati a fare come gruppo spalla a parecchi cantanti famosi.
1: Bene, mi pare che abbiamo detto un po' tutto fino al 28 giugno, assessore Elisa Rossetto, mi pare?
0: Sì, assolutamente sì.
1: E allora sicuramente ci ritroveremo per parlare di luglio, perché anche a luglio e agosto ci sono molte iniziative. Andremo
0: certo,
1: mese per mese. Grazie, a risentirci a presto. Allora,
0: grazie a voi, a risentirci a presto, è sempre un piacere. Buona giornata.
2: Buongiorno da Daniele. Rovigo torna a capitale mondiale della batteria. Il Drum Gala porta in Italia le stelle internazionali delle percussioni. Dal 18 al 20 giugno, in piazza Vittorio Emanuele II, concerti, clinic, incontri e grandi protagonisti della scena mondiale. Special guest Christoph Schneider dei Rammstein. 3 giorni di musica, spettacolo, tecnica, energia e grandi nomi internazionali per trasformare ancora una volta Rovigo nella capitale mondiale della batteria. Dal 18 al 20 giugno torna il Drum Gala, il festival dedicato all'universo delle percussioni, nato nel ricordo di Beppe Lupo e diventato negli anni uno degli appuntamenti più riconosciuti a livello europeo per batteristi, musicisti e appassionati. La manifestazione è stata presentata oggi nel ridotto del Teatro Sociale. Il Drum Gala, ha dichiarato l'assessore alla cultura Erika De Luca, rappresenta uno degli appuntamenti culturali e musicali più significativi per la nostra città. È un evento capace di unire passione, talento e partecipazione, portando a Rovigo artisti di livello internazionale e offrendo al pubblico un'esperienza unica all'insegna della musica e della condivisione. Questa manifestazione cresce di anno in anno, valorizzando il nostro territorio e coinvolgendo persone di tutte le età. Come amministrazione siamo orgogliosi di sostenere iniziative come questa. Un ringraziamento agli organizzatori, ai partner, ai volontari e a chi rende possibile questo importante evento. La 12ª edizione alza ulteriormente l'asticella con una line-up di assoluto prestigio internazionale e con un ospite speciale destinato a segnare la storia del festival, Christoph Schneider, storico batterista di Rammstein, tra i musicisti più iconici e influenti della scena rock e metal mondiale. Siete invitati tutti a partecipare.
1: E siamo invitati tutti a partecipare alla lettura della poesia della nostra amica Maria Grazia. Buongiorno Maria Grazia.
3: Buongiorno Giuseppe, buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici.
1: Eccoci.
3: Mi sentite bene?
1: Sì, che ti sentiamo benissimo, forte e chiara. Quindi,
3: grazie.
1: Oggi abbiamo una poesia che si intitola
3: Il ritorno di un amore.
1: Ah, il ritorno di un amore. Bene, allora possiamo iniziare a leggerlo, vai.
3: Sì. Il ritorno di un amore. La notte è lunga per me. nella mia mente rivedo sempre te, che sei con me. Ti penso tanto e ti vorrei accanto. Farò di tutto per averti. Adesso che sei ritornato nel mio cuore, non voglio perderti, amore. Non mi importa di superare ostacoli, mi sento forte per attraversare montagne e oceani. Viaggerei per tutto l'universo per cercarti e riportarti a me. La notte è molto lunga, pensando che un'altra è accanto a te. Aspetterò che tu ritorni per sempre da me. Grazie, buon weekend.
1: Grazie, noi ci ascoltiamo le gemelle Kessler con La notte è piccola, giustamente.
3: Ok, invece... alla prossima.
1: Grazie, buona giornata.

0: La notte è piccola e insomma è quasi la fine della trasmissione più o meno. Allora abbiamo in linea Marco. Ci siete?
1: Buongiorno. Buongiorno, c'è pure Damiano, vuole un'ora.
0: Eccoli qua.
2: Buongiorno Giuseppe.
0: Ma stamattina dormivate? E vabbè, comunque siete perdonati, dai. Poi costo caldo, diciamo, poi si dorme.
1: Facciamo le ore piccole.
0: Faccio. Allora, che ci raccontate di bello intanto che preparo la sigla?
1: Allora, questi ragazzi sono sempre più innamorati. Tra poco si sposano, sicuramente.
3: Di antizio.
1: Di anto zio, divento forse di anto zio. Dovrò battezzare questo bambino, sicuramente. Penso di sì, Penso che ce la farò.
3: Fa il padrino.
1: Se faccio il padrino, ormai è una cosa decisa ormai. Sono contento, eh?
0: Avete pensato già di il nome del futuro?
1: Marco, tu due nomi, c'ha Marco e Giuseppe.
0: Marco, se è femmina? Marcella,
1: Giuseppina e Marcolina.
0: No, Marcella. Il femminile di Marco non è Marca, è Marcella, credo.
3: C'è ragione Giuseppe.
1: Ma c'è anche Giuseppina, però?
0: Vabbè, Giuseppina, sì, vabbè. Però il femminile di Marco non è Marca. Giustamente.
2: È Marcella.
0: Marcella bella, quindi insomma. Bene ragazzi.
1: Quando lo sapremo? Quando lo sapremo? In diretta.
0: Quando lo sapremo? Chissà quando lo sapremo. Intanto un applauso a Damiano che sta andando al Vaticano. Guarda che il Papa in questi giorni viene in Lombardia, poi torna, comunque viene, mi pare che verrà a Pavia, in quella zona lì, da qualche parte viene qui in Lombardia il Papa, per un po' ti lascio.
1: Ah, sì?
0: Sì, sì. E quindi altre novità ragazzi, che oggi fa caldo, come dicono a Roma. Mamma, voi dite
3: già fa caldo.
0: Proprio callo. Io ancora non ho acceso l'aria condizionata perché dico chissà che bolletta arriva, ma tra un po' devo andare a accenderla, adesso che arrivo a casa devo accenderla perché abbiamo 30 gradi quasi, quindi insomma.
1: No, oggi è la domenica, porta veramente
0: molto a Roma dicono callo, molto callo, fa callo. Bene ragazzi, e allora con questo callo ci dobbiamo quasi lasciare perché sono le 6:54 e 17 secondi, quindi
1: è dalle 4 che siamo in diretta.
0: Vogliamo dire chi ci sarà mercoledì prossimo
1: a 20:40. Tu sì che vale adesso.
0: Tommaso 40, non 39, 40.
1: 40.
0: 40, Tommaso 40.
1: 40.
0: Tu sì che vale.
1: Tu sì che vale adesso.
0: Perfetto.
1: Poi questa settimana sarà Rai 1, Rai 3, sta fanno lo spettacolo, sta pubblicando tutto ciò che andrà. Praticamente lavorerai.
0: In questo
1: momento. La tua seconda casa è diventata.
0: Per questa settimana sì. Bene ragazzi, allora prepariamo la sigla quando volete, io sono già pronto.
1: Allora, a te tutte e tre insieme, 1, 2, 3. Signore e signori, a voi là. Sigla.
4: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
5: Non è mai troppo presto.
4: Con Giuseppe Cesena.
0: E allora la sigla è arrivata, caro Marco, è arrivata cara Eleonora, è arrivata caro Damiano, e ce ne andiamo a riposare. Questa trasmissione andrà in replica in questi 3 giorni e poi torneremo lunedì mattina. Bene, allora buon weekend ragazzi.
3: Anche a te.
1: Buon weekend.
0: Buon weekend Marco.
1: Buon weekend. Grazie a tutti.
0: Grazie. Ciao ragazzi.
2: Anche
0: buona
2: a te Giuseppe. Ciao ragazzi.
0: Ciao ragazzi. Ciao, a
2: Giuseppe.
0: Presto.
3: Sì. Buona giornata.
0: Buona giornata.
1: Buon
0: ciao ragazzi.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: IGR politico dell'agenzia Dire.
2: Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, attacca nuovamente la premier Giorgia Meloni. In una telefonata in esclusiva all'Aria che tira sulla 7, il Tycoon ha detto di aver provato pena per la presidente del Consiglio italiana durante il loro incontro al G7 a Evian. «Voleva a tutti i costi una foto con me», ha riferito Trump durante l'intervista. «Non l'avrei fatta, ma mi ha fatto pena». Il presidente USA ha quindi aggiunto: «Lei voleva tanto parlarmi, io non ero obbligato a farlo». Infine, l'invettiva contro l'Unione Europea. «Sta sbagliando tutto su immigrazione e energia», ha sentenziato. «Se continuiamo così, sarà un disastro». Dura risposta della premier Giorgia Meloni a Donald Trump. «Sono allibita», dice in un video sui social. «Le sue parole sono completamente inventate». Quindi il monito. Una cosa Trump se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai. Solidarietà alla premier da tutto il centrodestra. «Chi tocca a Giorgia tocca a tutti noi», scrive il vice premier Matteo Salvini. Per le gravi parole del presidente Trump, l'altro vice, Antonio Tajani, ha invece annullato la visita negli Stati Uniti a Miami, in programma il 21 e 22 giugno. Solidarietà anche dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha chiamato Meloni a poche ore dalle dichiarazioni di Trump. Più critico il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. «Si tragga insegnamento da quanto accaduto», dice. «L'Italia merita dignità». Rinviati a tempo indeterminato i negoziati in Svizzera tra Iran e Stati Uniti, con Qatar e Pakistan, per raggiungere un accordo sulla fine della guerra. La causa è la tensione ancora molto alta in Libano, con gli attacchi dell'esercito di Israele che nelle ultime ore hanno causato decine di vittime. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato che l'esercito di Tel Aviv resterà in Libano fino a quando servirà. Teheran, che da sempre ha messo come condizione per il cessate il fuoco il ritiro delle truppe israeliane dal Libano, ha chiesto garanzie sulla fine delle ostilità prima di riprendere i colloqui con gli Stati Uniti. Snellire le procedure per aumentare il coinvolgimento dei privati nella tutela del patrimonio culturale. Questo lo scopo della proposta di legge a prima firma Cristina Rossello, presentata alla Camera. La parlamentare azzurra spiega: «L'Italia è l'opera d'arte a cielo aperto più grande che abbiamo e va tutelata, ma lo Stato da solo non ce la può fare. Per questo bisogna creare un'alleanza tra pubblico e privato per favorire le sponsorizzazioni dei privati. Forza Italia vuole quindi introdurre norme più snelle e veloci per agevolare il contributo privato, in particolare nella manutenzione e restauro del patrimonio culturale».

visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: IGR politico dell'agenzia Dire.
2: Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, attacca nuovamente la premier Giorgia Meloni. In una telefonata in esclusiva all'Aria che tira sulla 7, il Tycoon ha detto di aver provato pena per la presidente del Consiglio italiana durante il loro incontro al G7 a Evian. «Voleva a tutti i costi una foto con me», ha riferito Trump durante l'intervista. «Non l'avrei fatta, ma mi ha fatto pena». Il presidente USA ha quindi aggiunto: «Lei voleva tanto parlarmi, io non ero obbligato a farlo». Infine, l'invettiva contro l'Unione Europea. «Sbagliando tutto su immigrazione e energia», ha sentenziato. «Se continuiamo così, sarà un disastro». Dura risposta della premier Giorgia Meloni a Donald Trump. «Sono allibita», dice in un video sui social. «Le sue parole sono completamente inventate». Quindi il monito. Una cosa Trump se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai. Solidarietà alla premier da tutto il centrodestra. «Chi tocca a Giorgia tocca a tutti noi», scrive il vice premier Matteo Salvini. Per le gravi parole del presidente Trump, l'altro vice, Antonio Tajani, ha invece annullato la visita negli Stati Uniti a Miami, in programma il 21 e 22 giugno. Solidarietà anche dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha chiamato Meloni a poche ore dalle dichiarazioni di Trump. Più critico il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. «Si tragga insegnamento da quanto accaduto», dice. «L'Italia merita dignità». Rinviati a tempo indeterminato i negoziati in Svizzera tra Iran e Stati Uniti, con Qatar e Pakistan, per raggiungere un accordo sulla fine della guerra. La causa è la tensione ancora molto alta in Libano, con gli attacchi dell'esercito di Israele che nelle ultime ore hanno causato decine di vittime. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato che l'esercito di Tel Aviv resterà in Libano fino a quando servirà. Teheran, che da sempre ha messo come condizione per il cessate il fuoco il ritiro delle truppe israeliane dal Libano, ha chiesto garanzie sulla fine delle ostilità prima di riprendere i colloqui con gli Stati Uniti. Snellire le procedure per aumentare il coinvolgimento dei privati nella tutela del patrimonio culturale. Questo è lo scopo della proposta di legge a prima firma Cristina Rossello, presentata alla Camera. La parlamentare azzurra spiega: «L'Italia è l'opera d'arte a cielo aperto più grande che abbiamo e va tutelata, ma lo Stato da solo non ce la può fare. Per questo bisogna creare un'alleanza tra pubblico e privato per favorire le sponsorizzazioni dei privati. Forza Italia vuole quindi introdurre norme più snelle e veloci per agevolare il contributo privato, in particolare nella manutenzione e restauro del patrimonio culturale».

sono solo parole. Sono solo parole.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Una pallina bianca è uguale a una pallina bianca. Una pallina bianca è diversa da una pallina nera. E nessuna delle due palline si è offesa. Strano. L'uomo, che ha il senso della giustizia, tende all'uguaglianza. Anzi, ha fatto un sacco di cose curiose in nome dell'uguaglianza. Per l'uomo l'uguaglianza è addirittura una malattia. Noi tutti diciamo: un bianco è uguale a un negro. Forse il negro è un po' più marroncino. Oddio, non sarò mica razzista. Devo stare attento. Sì, meglio dire che un bianco abbronzato è uguale a un negro pallido. La parola diverso non la si può proprio usare, tranne che per le palline. Fa paura, ripugna il nostro senso di giustizia, che ci porta ad altre conclusioni perfettamente logiche. Per esempio, l'uomo è uguale alla donna.
2: Uguale, uguale, uguale.
1: Uguale. Certo, non si può mica essere razzisti. La parola diverso non la si può proprio usare, tranne che per le palline. È ideologicamente scorretta ed è encomiabile questo sforzo pazzesco di parlare sempre di uguaglianza. Ma talmente encomiabile che perdona a volte una certa trascuratezza del dato biologico. Certo, l'uomo è proprio uguale alla donna, tranne che per le palline. Basta! Basta! Bisogna avere il coraggio di dire che un bianco è diverso da un negro, che un uomo è diverso da una donna, che uno svedese è diverso da un siciliano. Gli unici simpatici in questo senso sono i tedeschi. A loro il concetto di uguaglianza non li ha mai sfiorati. Per loro è sempre stato chiarissimo che gli altri sono diversi. Sì, vabbè, ma a parte i tedeschi, che effettivamente sono un po' esageratini, anche noi, appena usiamo la parola diverso, subito tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac. Ma io dico, non si potrebbe essere diversi così, su un piano, tutta una base? L'ho chiesto al governo. Telefono al tuo governo. Io, pronto? Scusi, non si potrebbe così? Sarebbe la sciagura di non avere buoni capi che ci guidano democraticamente. Ahimè. Ho proprio paura che moriremo con l'incubo del leader, del genio.

0: Senti che bel rumore.
1: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
2: Il GR politico dell'agenzia Dire.
3: Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, attacca nuovamente la premier Giorgia Meloni. In una telefonata in esclusiva all'Aria che tira sulla 7, il Tycoon ha detto di aver provato pena per la presidente del Consiglio italiana durante il loro incontro al G7 a Evian. «Voleva a tutti i costi una foto con me», ha riferito Trump durante l'intervista. «Non l'avrei fatta, ma mi ha fatto pena». Il presidente USA ha quindi aggiunto: «Lei voleva tanto parlarmi, io non ero obbligato a farlo». Infine, l'invettiva contro l'Unione Europea. «Sta sbagliando tutto su immigrazione e energia», ha sentenziato. «Se continuiamo così, sarà un disastro». Dura risposta della premier Giorgia Meloni a Donald Trump. «Sono allibita», dice in un video sui social. «Le sue parole sono completamente inventate». Quindi il monito. Una cosa Trump se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai. Solidarietà alla premier da tutto il centrodestra. «Chi tocca Giorgia tocca a tutti noi», scrive il vice premier Matteo Salvini. Per le gravi parole del presidente Trump, l'altro vice, Antonio Tajani, ha invece annullato la visita negli Stati Uniti a Miami, in programma il 21 e 22 giugno. Solidarietà anche dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha chiamato Meloni a poche ore dalle dichiarazioni di Trump. Più critico il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. «Si tragga insegnamento da quanto accaduto», dice. «L'Italia merita dignità». Rinviati a tempo indeterminato i negoziati in Svizzera tra Iran e Stati Uniti, con Qatar e Pakistan, per raggiungere un accordo sulla fine della guerra. La causa è la tensione ancora molto alta in Libano, con gli attacchi dell'esercito di Israele che nelle ultime ore hanno causato decine di vittime. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato che l'esercito di Tel Aviv resterà in Libano fino a quando servirà. Teheran, che da sempre ha messo come condizione per il cessate il fuoco il ritiro delle truppe israeliane dal Libano, ha chiesto garanzie sulla fine delle ostilità prima di riprendere i colloqui con gli Stati Uniti. Snellire le procedure per aumentare il coinvolgimento dei privati nella tutela del patrimonio culturale. Questo lo scopo della proposta di legge a prima firma Cristina Rossello, presentata alla Camera. La parlamentare azzurra spiega: «L'Italia è l'opera d'arte a cielo aperto più grande che abbiamo e va tutelata, ma lo Stato da solo non ce la può fare. Per questo bisogna creare un'alleanza tra pubblico e privato per favorire le sponsorizzazioni dei privati. Forza Italia vuole quindi introdurre norme più snelle e veloci per agevolare il contributo privato, in particolare nella manutenzione e restauro del patrimonio culturale».

La tua casa

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia Dire.
2: Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, attacca nuovamente la premier Giorgia Meloni. In una telefonata in esclusiva all'Aria che tira sulla 7, il Tycoon ha detto di aver provato pena per la presidente del Consiglio italiana durante il loro incontro al G7 a Evian. «Voleva a tutti i costi una foto con me», ha riferito Trump durante l'intervista. «Non l'avrei fatta, ma mi ha fatto pena». Il presidente USA ha quindi aggiunto: «Lei voleva tanto parlarmi, io non ero obbligato a farlo». Infine, l'invettiva contro l'Unione Europea. «Sbagliando tutto su immigrazione e energia», ha sentenziato. «Se continuiamo così, sarà un disastro». Dura risposta della premier Giorgia Meloni a Donald Trump. «Sono allibita», dice in un video sui social. «Le sue parole sono completamente inventate». Quindi il monito. Una cosa Trump se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai. Solidarietà alla premier da tutto il centrodestra. «Chi tocca a Giorgia tocca a tutti noi», scrive il vice premier Matteo Salvini. Per le gravi parole del presidente Trump, l'altro vice, Antonio Tajani, ha invece annullato la visita negli Stati Uniti a Miami, in programma il 21 e 22 giugno. Solidarietà anche dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha chiamato Meloni a poche ore dalle dichiarazioni di Trump. Più critico il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. «Si tragga insegnamento da quanto accaduto», dice. «L'Italia merita dignità». Rinviati a tempo indeterminato i negoziati in Svizzera tra Iran e Stati Uniti, con Qatar e Pakistan, per raggiungere un accordo sulla fine della guerra. La causa è la tensione ancora molto alta in Libano, con gli attacchi dell'esercito di Israele che nelle ultime ore hanno causato decine di vittime. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato che l'esercito di Tel Aviv resterà in Libano fino a quando servirà. Teheran, che da sempre ha messo come condizione per il cessate il fuoco il ritiro delle truppe israeliane dal Libano, ha chiesto garanzie sulla fine delle ostilità prima di riprendere i colloqui con gli Stati Uniti. Snellire le procedure per aumentare il coinvolgimento dei privati nella tutela del patrimonio culturale. Questo lo scopo della proposta di legge a prima firma Cristina Rossello, presentata alla Camera. La parlamentare azzurra spiega: «L'Italia è l'opera d'arte a cielo aperto più grande che abbiamo e va tutelata, ma lo Stato da solo non ce la può fare. Per questo bisogna creare un'alleanza tra pubblico e privato per favorire le sponsorizzazioni dei privati. Forza Italia vuole quindi introdurre norme più snelle e veloci per agevolare il contributo privato, in particolare nella manutenzione e restauro del patrimonio culturale».
3: Sara, e dove ti va con quel popò del careo?
4: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
3: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a Tosia che andremo anche a noi altri.
4: No, zio, non occorre tutta sta pressa. I pressi se bassi tutto l'anno.
3: Conrad, la convenienza, sì, tutto l'anno.
4: La Conrad de Sant'Alvise.
5: Eccolo l'appuntamento con le canzoni più belle del momento, i successi che state cantando, ballando. Ecco a voi un'altra nuova puntata con i più belli d'Italia. Io sono Max Martinelli. Giugno 2026.

apriamo i più belli alla numero 10 con J-Ax, tanto di cappello per questo grande artista, sempre generi diversi, rimanendo un grande e sempre fedele a se stesso. J-Ax, EPIO, in testate 2026. 1, 2,

0: Martinelli.
1: Energia positiva alla numero 9 dei più belli. Un pop latino e reggaeton che unisce sonorità urban latine in La testa gira, Fred De Palma, Anitta e Demi Schilla. Numero 9. Aia!

Siamo a quota 8, dal doppio disco di platino Comuni Immortali alla nuova edizione di Comuni Immortali. È davvero un attimo per Achille Lauro. Il titolo cambia di poche lettere, ma enormemente nel suo significato. Successo spaziale per Achille Lauro. Comuni Immortali, ai più belli, alla numero 8.

0: belli.
1: I più belli d'Italia colorano la tua estate.
2: Arriva ai più belli d'Italia una hit estiva diversa, senza ritmi reggaeton, con un mix di electro house, gospel e un tema controcorrente, Businessman e di

0: sono io, il vostro mai jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli.
1: Ai più belli d'Italia si aggira una canzone che parla di scelte sbagliate e fragilità interiori.
0: Mace, Salmo e Colapesce presentano Cattive Abitudini, posizione numero 7.

0: A volte ritornano i pensieri di un rapporto ricordato con affetto e il giusto pizzico di malinconia. La canta Ultimo, romantica, ai più belli.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli. Solo i più belli.
0: Mike Jockey, Max Martinelli. Entriamo nella zona calda dei più belli d'Italia. Posizione numero 6 per Madame Marrakesh. I due artisti riflettono sulla solitudine della vetta, temendo che l'amore degli altri sia rivolto solo ai loro risultati e non alla loro essenza. Madame Marrakesh, volevo capire. Numero 6 ai più belli d'Italia.

0: più belli d'Italia colorano la tua estate.
1: La giusta carica musicale arriva alla posizione numero 5 grazie ai Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo sento.

0: con Max Martinelli.
1: Posizione numero 4 con un mix estivo di funk, soul, dance, pop e sonorità mediterranee ispirate alla tradizione napoletana. Ecco il grande amore per la città di Napoli. Merck & Cremont coinvolgono per questa canzone Serena Brancale, Hey The Colors, Partenope, numero 4 ai più belli. Yeah!

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!
2: Solo i più belli.
3: Mike Jockey, Max Martinelli.
4: Milano San Siro, Roma, Messina, gran finale a Napoli, ecco la grande tournée di Geolier. Sta davvero andando forte. Con noi ai più belli c'è I per me, tu per te.

0: testa, in testa tutto il dì.
1: Canto d'amore è la nuova canzone di Angelina Mango e Marco Mengoni. Una canzone che parla del nostro mondo interiore e di come relazionarsi con noi stessi e con gli altri attraverso il dolore e l'amore, elementi centrali di questa vita. Marco Mengoni, Angelina Mango, Canto d'amore. Novità, i più belli.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Le ragazze sono sempre protagoniste, ma quest'anno ancora di più con la nuova canzone di Clara e San Giovanni, un brano che celebra l'universo femminile e si propone come una delle possibili protagoniste dell'estate. Le ragazze, posizione numero 3, Clara e San Giovanni, ai più belli d'Italia. Cosa c'è?

0: Martinelli.
1: Libertà, libertà, la numero due con Jovanotti e Alfa, con una canzone luminosa, ritmica, piena di movimento, orizzonti aperti, parla di partenze, attraversamenti e cambi di direzione. Jovanotti e Alfa, buon vento, numero due, i più belli d'Italia.
2: Era un po' di

In questa puntata i più belli: Maze, Salmo, Colapesce, Madame, Marrakesh, Pinguini Tattici Nucleari, Merck & Cremont, Clara, San Giovanni, Giova, Alfa. È tutta per voi, arriva la numero uno. Ed eccoci al vertice, la numero uno domina la classifica e si prende la scena. Serena Brancale, Delia e Levante cantano Al mio paese, numero uno ai più belli d'Italia.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia Dire.
2: Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, attacca nuovamente la premier Giorgia Meloni. In una telefonata in esclusiva all'Aria che tira sulla 7, il Tycoon ha detto di aver provato pena per la presidente del Consiglio italiana durante il loro incontro al G7 a Evian. «Voleva a tutti i costi una foto con me», ha riferito Trump durante l'intervista. «Non l'avrei fatta, ma mi ha fatto pena». Il presidente USA ha quindi aggiunto: «Lei voleva tanto parlarmi, io non ero obbligato a farlo». Infine, l'invettiva contro l'Unione Europea. «Sta sbagliando tutto su immigrazione e energia», ha sentenziato. «Se continuiamo così, sarà un disastro». Dura risposta della premier Giorgia Meloni a Donald Trump. «Sono allibita», dice in un video sui social. «Le sue parole sono completamente inventate». Quindi il monito. Una cosa Trump se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai. Solidarietà alla premier da tutto il centrodestra. «Chi tocca a Giorgia tocca a tutti noi», scrive il vice premier Matteo Salvini. Per le gravi parole del presidente Trump, l'altro vice, Antonio Tajani, ha invece annullato la visita negli Stati Uniti a Miami, in programma il 21 e 22 giugno. Solidarietà anche dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha chiamato Meloni a poche ore dalle dichiarazioni di Trump. Più critico il leader nel Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. «Si tragga insegnamento da quanto accaduto», dice. «L'Italia merita dignità». Rinviati a tempo indeterminato i negoziati in Svizzera tra Iran e Stati Uniti, con Qatar e Pakistan, per raggiungere un accordo sulla fine della guerra. La causa è la tensione ancora molto alta in Libano, con gli attacchi dell'esercito di Israele che nelle ultime ore hanno causato decine di vittime. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato che l'esercito di Tel Aviv resterà in Libano fino a quando servirà. Teheran, che da sempre ha messo come condizione per il cessate il fuoco il ritiro delle truppe israeliane dal Libano, ha chiesto garanzie sulla fine delle ostilità prima di riprendere i colloqui con gli Stati Uniti. Snellire le procedure per aumentare il coinvolgimento dei privati nella tutela del patrimonio culturale. Questo è lo scopo della proposta di legge a prima firma Cristina Rossello, presentata alla Camera. La parlamentare azzurra spiega: «L'Italia è l'opera d'arte a cielo aperto più grande che abbiamo e va tutelata, ma lo Stato da solo non ce la può fare. Per questo bisogna creare un'alleanza tra pubblico e privato per favorire le sponsorizzazioni dei privati. Forza Italia vuole quindi introdurre norme più snelle e veloci per agevolare il contributo privato, in particolare nella manutenzione e restauro del patrimonio culturale».
3: Sara, e dove ti va con quel popò del careo?
4: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
3: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a Tosia che andiamo anche a noi altri.
4: No, zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi sono bassi tutto l'anno.

Ci sono momenti che passano in fretta e il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita ed altri in cui credi che è proprio finita.

0: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia Dire.
2: Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, attacca nuovamente la premier Giorgia Meloni. In una telefonata in esclusiva all'Aria che tira sulla 7, il Tycoon ha detto di aver provato pena per la presidente del Consiglio italiana durante il loro incontro al G7 a Evian. «Voleva a tutti i costi una foto con me», ha riferito Trump durante l'intervista. «Non l'avrei fatta, ma mi ha fatto pena». Il presidente USA ha quindi aggiunto: «Lei voleva tanto parlarmi, io non ero obbligato a farlo». Infine, l'invettiva contro l'Unione Europea. «Sbagliando tutto su immigrazione e energia», ha sentenziato. «Se continuiamo così, sarà un disastro». Dura risposta della premier Giorgia Meloni a Donald Trump. «Sono allibita», dice in un video sui social. «Le sue parole sono completamente inventate». Quindi il monito. Una cosa Trump se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai. Solidarietà alla premier da tutto il centrodestra. «Chi tocca Giorgia tocca a tutti noi», scrive il vice premier Matteo Salvini. Per le gravi parole del presidente Trump, l'altro vice, Antonio Tajani, ha invece annullato la visita negli Stati Uniti a Miami, in programma il 21 e 22 giugno. Solidarietà anche dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha chiamato Meloni a poche ore dalle dichiarazioni di Trump. Più critico il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. «Si tragga insegnamento da quanto accaduto», dice. «L'Italia merita dignità». Rinviati a tempo indeterminato i negoziati in Svizzera tra Iran e Stati Uniti, con Qatar e Pakistan, per raggiungere un accordo sulla fine della guerra. La causa è la tensione ancora molto alta in Libano, con gli attacchi dell'esercito di Israele che nelle ultime ore hanno causato decine di vittime. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato che l'esercito di Tel Aviv resterà in Libano fino a quando servirà. Teheran, che da sempre ha messo come condizione per il cessate il fuoco il ritiro delle truppe israeliane dal Libano, ha chiesto garanzie sulla fine delle ostilità prima di riprendere i colloqui con gli Stati Uniti. Snellire le procedure per aumentare il coinvolgimento dei privati nella tutela del patrimonio culturale. Questo è lo scopo della proposta di legge a prima firma Cristina Rossello, presentata alla Camera. La parlamentare azzurra spiega: «L'Italia è l'opera d'arte a cielo aperto più grande che abbiamo e va tutelata, ma lo Stato da solo non ce la può fare. Per questo bisogna creare un'alleanza tra pubblico e privato per favorire le sponsorizzazioni dei privati. Forza Italia vuole quindi introdurre norme più snelle e veloci per agevolare il contributo privato, in particolare nella manutenzione e restauro del patrimonio culturale».
3: Ciao Sara, e dove ti va con quel popò dei carei?
4: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti Prezzi Bassi, a mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
3: Ostrega, brava, adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
4: No zio, non occorre tutta sta pressa, i Prezzi de Bassi tutto l'anno.
3: La Conrad, la convenienza, la convenienza.

0: prima barca stamattina,
1: prima
0: io.
1: Barca arriva, oh, c'è lei.
0: No, ti ho fatto montare Solange dentro la in gondola.
1: Ma chi Solange? Se lei!
0: Solange, che te siamo? Oh, che bella persona che sei, vedo che.
1: Ma non ti ha capito, se lei, no sei, Solange, tra la peada. Se lei, quello che fa?
0: Ma chi è che fa? E la capita, non capita, perché non capita?
1: Ma se capita, insomma, montemo, forse lei.
0: E sì.
1: Lua. Oh. Col domo va che
0: te la visti. Se russavo insegna mia vocale, insegna mia vocale.
1: Ma sono io a
0: voi. Oh, tira fuori, butti pure il chilo e allora pensa, non capita. Perché non capita?
1: Ma se capita.
0: Non capita.
1: Sono più vero. Sono arrivati là fuori qua.
0: Sì, bodyguard.
1: Bodyguard.
0: Bodyguard sul serio.
1: Bodyguard sul
0: serio.
1: Ti ho messo un sacco in testa, perché era nuova, tutti che si girano. E porta via.
0: E ti dici, non capita.
1: Perché non capita? Ma se capita.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: IGR politico dell'agenzia DIRE.
2: Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, attacca nuovamente la premier Giorgia Meloni. In una telefonata in esclusiva all'Aria che tira sulla 7, il Tycoon ha detto di aver provato pena per la presidente del Consiglio italiana durante il loro incontro al G7 a Evian. «Voleva a tutti i costi una foto con me», ha riferito Trump durante l'intervista. «Non l'avrei fatta, ma mi ha fatto pena». Il presidente USA ha quindi aggiunto: «Lei voleva tanto parlarmi, io non ero obbligato a farlo». Infine, l'invettiva contro l'Unione Europea. «Sta sbagliando tutto su immigrazione e energia», ha sentenziato. «Se continuiamo così, sarà un disastro». Dura risposta della premier Giorgia Meloni a Donald Trump. «Sono allibita», dice in un video sui social. «Le sue parole sono completamente inventate». Quindi il monito. Una cosa Trump se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai. Solidarietà alla premier da tutto il centrodestra. «Chi tocca a Giorgia tocca a tutti noi», scrive il vice premier Matteo Salvini. Per le gravi parole del presidente Trump, l'altro vice, Antonio Tajani, ha invece annullato la visita negli Stati Uniti a Miami, in programma il 21 e 22 giugno. Solidarietà anche dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha chiamato Meloni a poche ore dalle dichiarazioni di Trump. Più critico il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. «Si tragga insegnamento da quanto accaduto», dice. «L'Italia merita dignità». Rinviati a tempo indeterminato i negoziati in Svizzera tra Iran e Stati Uniti, con Qatar e Pakistan, per raggiungere un accordo sulla fine della guerra. La causa è la tensione ancora molto alta in Libano, con gli attacchi dell'esercito di Israele che nelle ultime ore hanno causato decine di vittime. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato che l'esercito di Tel Aviv resterà in Libano fino a quando servirà. Teheran, che da sempre ha messo come condizione per il cessate il fuoco il ritiro delle truppe israeliane dal Libano, ha chiesto garanzie sulla fine delle ostilità prima di riprendere i colloqui con gli Stati Uniti. Snellire le procedure per aumentare il coinvolgimento dei privati nella tutela del patrimonio culturale. Questo lo scopo della proposta di legge a prima firma Cristina Rossello, presentata alla Camera. La parlamentare azzurra spiega: «L'Italia è l'opera d'arte a cielo aperto più grande che abbiamo e va tutelata, ma lo Stato da solo non ce la può fare. Per questo bisogna creare un'alleanza tra pubblico e privato per favorire le sponsorizzazioni dei privati. Forza Italia vuole quindi introdurre norme più snelle e veloci per agevolare il contributo privato, in particolare nella manutenzione e restauro del patrimonio culturale».
3: Sara, e dove ti va con quel popò del careo?
4: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti Prezzi Bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
3: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
4: No, zio, non occorre tutta sta pressa.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia Dire.
2: Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, attacca nuovamente la premier Giorgia Meloni. In una telefonata in esclusiva all'Aria che tira sulla 7, il Tycoon ha detto di aver provato pena per la presidente del Consiglio italiana durante il loro incontro al G7 a Evian. «Voleva a tutti i costi una foto con me», ha riferito Trump durante l'intervista. «Non l'avrei fatta, ma mi ha fatto pena». Il presidente USA ha quindi aggiunto: «Lei voleva tanto parlarmi, io non ero obbligato a farlo». Infine, l'invettiva contro l'Unione Europea. «Sta sbagliando tutto su immigrazione e energia», ha sentenziato. «Se continuiamo così, sarà un disastro». Dura risposta della premier Giorgia Meloni a Donald Trump. «Sono allibita», dice in un video sui social. «Le sue parole sono completamente inventate». Quindi il monito. Una cosa Trump se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai. Solidarietà alla premier da tutto il centrodestra. «Chi tocca a Giorgia tocca a tutti noi», scrive il vice premier Matteo Salvini. Per le gravi parole del presidente Trump, l'altro vice, Antonio Tajani, ha invece annullato la visita negli Stati Uniti a Miami, in programma il 21 e 22 giugno. Solidarietà anche dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha chiamato Meloni a poche ore dalle dichiarazioni di Trump. Più critico il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. «Si tragga insegnamento da quanto accaduto», dice. «L'Italia merita dignità». Rinviati a tempo indeterminato i negoziati in Svizzera tra Iran e Stati Uniti, con Qatar e Pakistan, per raggiungere un accordo sulla fine della guerra. La causa è la tensione ancora molto alta in Libano, con gli attacchi dell'esercito di Israele che nelle ultime ore hanno causato decine di vittime. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato che l'esercito di Tel Aviv resterà in Libano fino a quando servirà. Teheran, che da sempre ha messo come condizione per il cessate il fuoco il ritiro delle truppe israeliane dal Libano, ha chiesto garanzie sulla fine delle ostilità prima di riprendere i colloqui con gli Stati Uniti. Snellire le procedure per aumentare il coinvolgimento dei privati nella tutela del patrimonio culturale. Questo lo scopo della proposta di legge a prima firma Cristina Rossello, presentata alla Camera. La parlamentare azzurra spiega: «L'Italia è l'opera d'arte a cielo aperto più grande che abbiamo e va tutelata, ma lo Stato da solo non ce la può fare. Per questo bisogna creare un'alleanza tra pubblico e privato per favorire le sponsorizzazioni dei privati. Forza Italia vuole quindi introdurre norme più snelle e veloci per agevolare il contributo privato, in particolare nella manutenzione e restauro del patrimonio culturale».
3: Sara, e dove ti va con quel popò del careo?
4: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti pressi bassi, a mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
3: Ostrega, brava, adesso io dico subito a Tosia che andiamo anche a noi altri.
4: No zio, non occorre tutta sta pressa, i pressi se bassi tutto l'anno.
3: Conrad, la convenienza, convenienza. Eh sì.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: IGR politico dell'agenzia Dire.
2: Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, attacca nuovamente la premier Giorgia Meloni. In una telefonata in esclusiva all'Aria che tira sulla 7, il Tycoon ha detto di aver provato pena per la presidente del Consiglio italiana durante il loro incontro al G7 a Evian. «Voleva a tutti i costi una foto con me», ha riferito Trump durante l'intervista. «Non l'avrei fatta, ma mi ha fatto pena». Il presidente USA ha quindi aggiunto: «Lei voleva tanto parlarmi, io non ero obbligato a farlo». Infine, l'invettiva contro l'Unione Europea. «Sta sbagliando tutto su immigrazione e energia», ha sentenziato. «Se continuiamo così, sarà un disastro». Dura risposta della premier Giorgia Meloni a Donald Trump. «Sono allibita», dice in un video sui social. «Le sue parole sono completamente inventate». Quindi il monito. Una cosa Trump se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai. Solidarietà alla premier da tutto il centrodestra. «Chi tocca a Giorgia tocca a tutti noi», scrive il vice premier Matteo Salvini. Per le gravi parole del presidente Trump, l'altro vice, Antonio Tajani, ha invece annullato la visita negli Stati Uniti a Miami, in programma il 21 e 22 giugno. Solidarietà anche dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha chiamato Meloni a poche ore dalle dichiarazioni di Trump. Più critico il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. «Si tragga insegnamento da quanto accaduto», dice. «L'Italia merita dignità». Rinviati a tempo indeterminato i negoziati in Svizzera tra Iran e Stati Uniti, con Qatar e Pakistan, per raggiungere un accordo sulla fine della guerra. La causa è la tensione ancora molto alta in Libano, con gli attacchi dell'esercito di Israele che nelle ultime ore hanno causato decine di vittime. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato che l'esercito di Tel Aviv resterà in Libano fino a quando servirà. Teheran, che da sempre ha messo come condizione per il cessate il fuoco il ritiro delle truppe israeliane dal Libano, ha chiesto garanzie sulla fine delle ostilità prima di riprendere i colloqui con gli Stati Uniti. Snellire le procedure per aumentare il coinvolgimento dei privati nella tutela del patrimonio culturale. Questo lo scopo della proposta di legge a prima firma Cristina Rossello, presentata alla Camera. La parlamentare azzurra spiega: «L'Italia è l'opera d'arte a cielo aperto più grande che abbiamo e va tutelata, ma lo Stato da solo non ce la può fare. Per questo bisogna creare un'alleanza tra pubblico e privato per favorire le sponsorizzazioni dei privati. Forza Italia vuole quindi introdurre norme più snelle e veloci per agevolare il contributo privato, in particolare nella manutenzione e restauro del patrimonio culturale».
3: Sara, e dove ti va con quel popò del careo?
4: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti pressi bassi, a mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
3: Ostrega, brava, adesso io dico subito a Tosia che andremo anche a miei altri.
4: No zio, non occorre tutta sta pressa, i

0: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
1: 15 hit, una sola regina. Chi conquisterà la vetta questa settimana della Exclusive Dance Chart? Lo scopriremo insieme in questo nuovo viaggio con le 15 più forti dal mondo della Exclusive Dance Chart. Ciao belli, io sono il vostro My Jockey, Max Martinelli, Paolo Mariani e Isabi DJ, pronti al Mix and Play.
2: Lascia la chart questa settimana.
1: Segnaliamo l'uscita dalla Exclusive Dance Chart.

0: scorsa.
1: E tra le stelle danzanti del vecchio podio ricordiamo la numero 3, Ian Adler con i 54 Ultra, Talk to You. Numero 3. Il trio dei producer milanesi Medusa insieme ad Eric Hamamile con The Wanna Gom si piazzavano in seconda. Numero 1, Ida Bausa, Magnetic.

Il countdown più esplosivo della radio inizia così, dalla posizione numero 15. Il DJ producer Alessio e War Republic si sono uniti per regalarci una hit dell'estate 2026. In In Your Eyes ci sono sonorità elettriche crescenti, quelle di Alessio e la profonda interpretazione di Ryan Tedder, il leader dei War Republic. Numero 15, In Your Eyes, new entry.

La temperatura sole, il ritmo accelera, ecco il back to back, due in sequenza. Al volo ascolteremo la numero 13, nuovo pezzo dei Camelphat. La loro casa discografica, When Stars Align, ha sfornato So Good con George Gigante e Cuda. E attenzione anche alla numero 12, l'estate non è bella se non c'è un brano di Molly Molella con And It Goes Like. Balli, ti diverti e ti prendi la tintarella. Beh,

Con noi i protagonisti sono stati Alessio, War Republic, Francesco Gabbani, Camelfat, Molella, Ugel, Bibi Rexha, David Guetta. Jump to the past, salto nel passato adesso con il disco flashback. Disco

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Solo i più belli.
2: I più belli d'Italia colorano la tua estate.
3: Arriva ai più belli d'Italia una hit estiva diversa, senza ritmi reggaeton, con un mix di electro house, gospel e un tema controcorrente, Businessman, e di

0: Sono io, il vostro mai jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli.
1: Ai più belli d'Italia si aggira una canzone che parla di scelte sbagliate e fragilità interiori. Mace, Salmo e Colapesce presentano Cattive abitudini, posizione numero 7.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart. 15 hit, una sola regina. Chi conquisterà la vetta questa settimana della Exclusive Dance Chart? Lo scopriremo insieme in questo nuovo viaggio con le 15 più forti dal mondo della Exclusive Dance Chart. Ciao belli, io sono il vostro My Jockey, Max Martinelli, Paolo Mariani e Isabi DJ, pronti al Mix and Play.
2: Lascia la chart questa settimana.
1: Segnaliamo l'uscita dalla Exclusive Dance Chart.

0: della settimana scorsa.
1: E tra le stelle danzanti del vecchio podio ricordiamo la numero 3, Yanader, con i 54 Ultra, Tall to You. Numero 3. Il trio dei producer milanesi Medusa insieme ad Every Camomile con The Wanna Gom si piazzavano in seconda. Numero 1, Ida Bausa, Magnetic.

Il countdown più esplosivo della radio inizia così, dalla posizione numero 15. Il DJ producer Alessio e OneRepublic si sono uniti per regalarci una hit dell'estate 2026. In Your Eyes ci sono sonorità

La temperatura sole, il ritmo accelera, ecco il back to back, due in sequenza. Al volo ascolteremo la numero 13, il nuovo pezzo dei Camel Fat. La loro casa discografica, When Stars Align, ha sfornato So Good con George Gigante e Cuda. E attenzione anche alla numero 12, l'estate non è bella se non c'è un brano di Molly Molella con And It Goes Like. Balli, ti diverti e ti prendi la tintarella.

0: Con noi i protagonisti sono stati Alessio, One Republic, Francesco Gabbani, Camelfat, Molella, Ugel, Bibi Rexha, David Guetta. Jump to the past, salto nel passato adesso con il disco flashback.
1: Disco flashback.

0: dell'agenzia dire.
1: Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, attacca nuovamente la premier Giorgia Meloni. In una telefonata in esclusiva all'Aria che tira sulla 7, il Tycoon ha detto di aver provato pena per la presidente del Consiglio italiana durante il loro incontro al G7 a Evian. «Voleva a tutti i costi una foto con me», ha riferito Trump durante l'intervista. «Non l'avrei fatta, ma mi ha fatto pena». Il presidente USA ha quindi aggiunto: «Lei voleva tanto parlarmi, io non ero obbligato a farlo». Infine, l'invettiva contro l'Unione Europea. «Sta sbagliando tutto su immigrazione e energia», ha sentenziato. «Se continuiamo così, sarà un disastro». Dura risposta della premier Giorgia Meloni a Donald Trump. «Sono allibita», dice in un video sui social. «Le sue parole sono completamente inventate». Quindi il monito. Una cosa Trump se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai. Solidarietà alla premier da tutto il centrodestra. «Chi tocca a Giorgia tocca a tutti noi», scrive il vice premier Matteo Salvini. Per le gravi parole del presidente Trump, l'altro vice, Antonio Tajani, ha invece annullato la visita negli Stati Uniti a Miami, in programma il 21 e 22 giugno. Solidarietà anche dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha chiamato Meloni a poche ore dalle dichiarazioni di Trump. Più critico il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. «Si tragga insegnamento da quanto accaduto», dice. «L'Italia merita dignità». Rinviati a tempo indeterminato i negoziati in Svizzera tra Iran e Stati Uniti, con Qatar e Pakistan, per raggiungere un accordo sulla fine della guerra. La causa è la tensione ancora molto alta in Libano, con gli attacchi dell'esercito di Israele che nelle ultime ore hanno causato decine di vittime. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato che l'esercito di Tel Aviv resterà in Libano fino a quando servirà. Teheran, che da sempre ha messo come condizione per il cessate il fuoco il ritiro delle truppe israeliane dal Libano, ha chiesto garanzie sulla fine delle ostilità prima di riprendere i colloqui con gli Stati Uniti. Snellire le procedure per aumentare il coinvolgimento dei privati nella tutela del patrimonio culturale. Questo è lo scopo della proposta di legge a prima firma Cristina Rossello, presentata alla Camera. La parlamentare azzurra spiega: «L'Italia è l'opera d'arte a cielo aperto più grande che abbiamo e va tutelata, ma lo Stato da solo non ce la può fare. Per questo bisogna creare un'alleanza tra pubblico e privato per favorire le sponsorizzazioni dei privati. Forza Italia vuole quindi introdurre norme più snelle e veloci per agevolare il contributo privato, in particolare nella manutenzione e restauro del patrimonio culturale».
2: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: IGR politico dell'agenzia Dire.
2: Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, attacca nuovamente la premier Giorgia Meloni. In una telefonata in esclusiva all'Aria che tira sulla 7, il Tycoon ha detto di aver provato pena per la presidente del Consiglio italiana durante il loro incontro al G7 a Evian. «Voleva a tutti i costi una foto con me», ha riferito Trump durante l'intervista. «Non l'avrei fatta, ma mi ha fatto pena». Il presidente USA ha quindi aggiunto: «Lei voleva tanto parlarmi, io non ero obbligato a farlo». Infine, l'invettiva contro l'Unione Europea. «Sbagliando tutto su immigrazione e energia», ha sentenziato. «Se continuiamo così, sarà un disastro». Dura risposta della premier Giorgia Meloni a Donald Trump. «Sono allibita», dice in un video sui social. «Le sue parole sono completamente inventate». Quindi il monito. Una cosa Trump se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai. Solidarietà alla premier da tutto il centrodestra. «Chi tocca a Giorgia tocca a tutti noi», scrive il vice premier Matteo Salvini. Per le gravi parole del presidente Trump, l'altro vice, Antonio Tajani, ha invece annullato la visita negli Stati Uniti a Miami, in programma il 21 e 22 giugno. Solidarietà anche dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha chiamato Meloni a poche ore dalle dichiarazioni di Trump. Più critico il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. «Si tragga insegnamento da quanto accaduto», dice. «L'Italia merita dignità». Rinviati a tempo indeterminato i negoziati in Svizzera tra Iran e Stati Uniti, con Qatar e Pakistan, per raggiungere un accordo sulla fine della guerra. La causa è la tensione ancora molto alta in Libano, con gli attacchi dell'esercito di Israele che nelle ultime ore hanno causato decine di vittime. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato che l'esercito di Tel Aviv resterà in Libano fino a quando servirà. Teheran, che da sempre ha messo come condizione per il cessate il fuoco il ritiro delle truppe israeliane dal Libano, ha chiesto garanzie sulla fine delle ostilità prima di riprendere i colloqui con gli Stati Uniti. Snellire le procedure per aumentare il coinvolgimento dei privati nella tutela del patrimonio culturale. Questo lo scopo della proposta di legge a prima firma Cristina Rossello, presentata alla Camera. La parlamentare azzurra spiega: «L'Italia è l'opera d'arte a cielo aperto più grande che abbiamo e va tutelata, ma lo Stato da solo non ce la può fare. Per questo bisogna creare un'alleanza tra pubblico e privato per favorire le sponsorizzazioni dei privati. Forza Italia vuole quindi introdurre norme più snelle e veloci per agevolare il contributo privato, in particolare nella manutenzione e restauro del patrimonio culturale».

0: ustedes que son padres de familia.
1: Buenas tardes, señoras y señoritas. Aquí está el DJ Héctor Bonifacio Echeverría Cervantes de la Cruz Arroyo Rojas. Esta es la radio que sacó a toda la estación donde el rock vive y no muere. Vamos a escuchar un par de temas de Queens of the Stone Age. Primero vamos a escuchar First It Giveth. ¡Qué música impresionante, temible y verdaderamente ahora! Van a ver, aquí va, aquí va, aquí va, aquí va.
2: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
3: Il GR politico dell'agenzia Dire.
4: Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, attacca nuovamente la premier Giorgia Meloni. In una telefonata in esclusiva all'Aria che tira sulla 7, il Tycoon ha detto di aver provato pena per la presidente del Consiglio italiana durante il loro incontro al G7 a Evian. «Voleva a tutti i costi una foto con me», ha riferito Trump durante l'intervista. «Non l'avrei fatta, ma mi ha fatto pena». Il presidente USA ha quindi aggiunto: «Lei voleva tanto parlarmi, io non ero obbligato a farlo». Infine, l'invettiva contro l'Unione Europea. «Sta sbagliando tutto su immigrazione e energia», ha sentenziato. «Se continuiamo così, sarà un disastro». Dura risposta della premier Giorgia Meloni a Donald Trump. «Sono allibita», dice in un video sui social. «Le sue parole sono completamente inventate». Quindi il monito. Una cosa Trump se la deve ricordare. Io e l'Italia non imploriamo mai. Solidarietà alla premier da tutto il centrodestra. «Chi tocca a Giorgia tocca a tutti noi», scrive il vice premier Matteo Salvini. Per le gravi parole del presidente Trump, l'altro vice, Antonio Tajani, ha invece annullato la visita negli Stati Uniti a Miami, in programma il 21 e 22 giugno. Solidarietà anche dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha chiamato Meloni a poche ore dalle dichiarazioni di Trump. Più critico il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. «Si tragga insegnamento da quanto accaduto», dice. «L'Italia merita dignità». Rinviati a tempo indeterminato i negoziati in Svizzera tra Iran e Stati Uniti, con Qatar e Pakistan, per raggiungere un accordo sulla fine della guerra. La causa è la tensione ancora molto alta in Libano, con gli attacchi dell'esercito di Israele che nelle ultime ore hanno causato decine di vittime. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato che l'esercito di Tel Aviv resterà in Libano fino a quando servirà. Teheran, che da sempre ha messo come condizione per il cessate il fuoco il ritiro delle truppe israeliane dal Libano, ha chiesto garanzie sulla fine delle ostilità prima di riprendere i colloqui con gli Stati Uniti. Snellire le procedure per aumentare il coinvolgimento dei privati nella tutela del patrimonio culturale. Questo lo scopo della proposta di legge a prima firma Cristina Rossello presentata alla Camera. La parlamentare azzurra spiega: «L'Italia è l'opera d'arte a cielo aperto più grande che abbiamo e va tutelata, ma lo Stato da solo non ce la può fare. Per questo bisogna creare un'alleanza tra pubblico e privato per favorire le sponsorizzazioni dei privati. Forza Italia vuole quindi introdurre norme più snelle e veloci per agevolare il contributo privato, in particolare nella manutenzione e restauro del patrimonio culturale».

the glass. All the usual problems, all the habitual farce.

visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.